0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Long Playing Stories.
4: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
5: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
4: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
3: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 3.
4: It's 3 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Morning Glory. Morning Glory.
3: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Classics
5: 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 4.
5: It's 4 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Fontaine's DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaine's DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Nella vita reale, chi non rinuncia è un coraggioso.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: should concern.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 11 novembre Bologna, 12 novembre Roma, 14 novembre Milano e ancora Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Piove a dirotto e il tuo Tergi è KO? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima
3: pazzola Tergi Cristallo.
2: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow.
2: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica e imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com, radio ufficiale Virgin Radio.
6: Lo vedo all'alba e al tramonto.
7: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
8: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
7: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
8: Mina.
6: Dracula.
7: Ascoltalo ora su Audible.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Sì, ma tanto c'è tempo.
11: Sì, sì, ci vado domani.
10: Ma va, che mica scappa, eh.
11: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
10: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
11: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
10: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
12: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di... Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da

0: Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Best Rock 500. The songs that made rock history.
6: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
7: L'ora esatta è offerta da
8: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama C-Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 6.
11: It's 6 a.m.
12: Sì, ma tanto c'è tempo.
13: Sì, sì, ci vado domani.
12: Ma va, che mica scappa, eh.
13: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
12: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
13: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
12: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
14: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
15: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
14: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
16: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
17: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
18: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
21: Nuvola la trovi su siscom.eu.
22: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
23: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
24: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
25: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
26: La senti?
27: Nen.
26: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
27: Nen.
26: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.
28: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide.
0: Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
2: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
1: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
2: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
1: Quello è sicuramente un brutto affare.
3: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
4: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
5: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE Gume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
4: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
17: Ad ottobre ICHX K3. Il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICHX è un brand di DR Automobile Group.
18: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
19: Virgin Radio.
20: Sono le 6 e 27 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
21: Buongiorno da Mattia Venini. L'annuncio shock di Papa Leone all'Angelus. Ho un nodulo a un polmone, mi devo operare. La Santa Sede ha fatto sapere che l'intervento è previsto per i prossimi giorni e che il ricovero dovrebbe durare una settimana. L'operazione al Gemelli di Roma. Per il pontefice gli auguri delle istituzioni. Trump ha annunciato una tregua agli attacchi sulle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina, ma nessuna delle due parti ha confermato. Zelensky spiazzato, gelo da Mosca. Per il Financial Times il presidente americano minaccia di bloccare l'invio di armi a Kiev per spingerla a sospendere i raid sulle raffinerie russe. In Medio Oriente gli Houthi tengono sotto scacco l'aeroporto di Riyadh. Nuovo raid sullo scalo saudita, un morto e almeno 11 feriti. A fuoco un terminal, mentre un altro missile è stato intercettato e distrutto. L'Arabia ha assicurato che risponderà con fermezza. ONU preoccupata per una grave escalation. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023 e il secondo mese consecutivo in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus, valori record per gli oceani. Lutto nel mondo dello spettacolo per la morte di Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice, spentasi ieri pomeriggio a Milano all'età di 96 anni. Icona della televisione italiana, è stata pioniera dei programmi di cucina. Conta anche 9 partecipazioni al Festival di Sanremo. Calcio, sesta giornata di Serie A. La Lazio batte il Monza e sogna in testa alla classifica insieme all'Inter. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc. Terzo Antonelli, sempre più vicino al titolo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
1: Giovedì mi sono lamentato che non era già venerdì e di tutto punto ne ho pagato le conseguenze stando malato tutto il fine settimana. Mm-hmm. Quindi oggi non mi lamenterò che è lunedì.
22: No, bravissimo, perché quello è il karma, il karma non perdona, ricordatevelo. Buongiorno e benvenuti a Rock and
23: buongiorno,
22: Talk.
23: Buongiorno, buongiorno e vi leggo il primo messaggio alle 6.30.
22: Ma che sei? Posta del cuore.
23: Senti, Mirella ti amo, firmato Paolo da Salso Maggiore Terme. Ora, sono stato utilizzato nella vita, sono stato utilizzato tantissime volte come, come si chiama l'angioletto che tira le frecce?
22: Cupido.
23: Cupido, esatto. Però qui si paga, ragazzi.
22: Cioè, no, la posta del cuore.
23: Se devo mandare dei messaggi d'amore, cioè, sono 5 euro.
22: Però aspetta, potremmo lanciarla, guarda, d'inizio trasmissione 5 minuti la posta del cuore di Feelgood.
23: Ah, dai.
22: Possiamo fare anche una rubrichetta con una bella immagine sul nostro sito, che ne dici?
24: Allegretto, qual è la ricetta del giorno?
22: La ricetta del giorno la dico io la ricetta del giorno. La mattina intravedi i primi pinguini alla fermata, a mezzogiorno le zanzare, in alcuni negozi tutto pieno di allestimenti per Halloween e nei supermercati ci sono già i panettoni. Una confusione, cioè, signori, che io non lo so.
23: Ma mettiti nei panni di uno che ha acceso per la prima volta la radio su Virgin Radio.
22: Le cose sono due.
23: Capisci? Che impressione si sarà fatta?
22: Che impressione ha? Che ascolta quest'uomo intelligentissimo e dice: sarà il caso di seguire anche tutte le altre puntate fino al venerdì, come minimo.
23: È una trasmissione di psicologia, di filosofia, astrologia,
22: di esoterismo anche. Ma leggiamo, anche facciamo i tarocchi, guarda, le tavole Ouija.
24: Smettila di dire cazzate.
23: Come è andata a Roma?
22: Guarda, penso di aver dormito tutti e tre i giorni, dal venerdì alla domenica. Guarda, mi sono risvegliato, sono arrivato col treno, mi sono svegliato e ne ho preso un altro.
23: Ho
22: quindi
23: capito, ma si dorme bene anche a Milano?
22: No.
23: Cioè,
22: no, fatto...
23: spendi i soldi del treno per dormire a Roma?
22: No, sai, si passa del tempo con i genitori, si esce, si va a fare un po' di shopping, cosette del weekend.
23: I prezzi
22: niente.
23: Sono più alti a Roma?
22: I prezzi?
23: Sono più bassi.
22: Allora, devo dire la verità, ho trovato i prezzi delle verdure in alcuni posti decisamente più
23: fantastico,
22: alti.
23: I finocchi comprateli a Roma!
22: Dove li compra Antonello Piroso, che lì si risparmia.
23: Benvenuto,
22: ecco.
23: Anche a Nico Carminati, benvenuto a...
22: Benvenuto autunno, un freddo
23: gradi, 14
22: stamattina,
23: gradi,
22: ragazzi.
23: Vabbè, copritevi le sciarpette. Antonello Piroso dovrebbe esserci, sì, usiamo il condizionale perché non siamo...
22: Non si sa mai.
23: A una certa età è cagionevole.
25: Basta.
23: Ok, hai ragione, scusa. Let's go!
22: Bravo Brian Adams.
23: Oh, sì,
22: che figo Brian
23: anche
22: Adams.
23: Bello,
22: che
23: bello.
22: Figo.

0: Run to you, Brian Adams sarà anche un figo. Ci scrivono, ma vuoi mettere il doc? E non parliamo dell'Allegretto, sono di un altro pianeta. Però non è firmato. Sarà Laura o Ugo?
1: Ma sono io che ho scritto. Sono io che ho scritto ora dal mio telefono per farci degli autocomplimenti, sì. Capito? Per l'autostima.
0: Per forza, se non ce li facciamo da soli. Vai, vai.
1: Allora, avremmo voluto farli. Tanti auguri a Rick Parfitt. Purtroppo da 10 anni non è più possibile. Adesso lui è nel paradiso del rock. Chitarrista e cantante degli Status Quo, che è questa storica band britannica protagonista della scena rock internazionale. Lui avrebbe compiuto 78 anni.
0: E poi
1: c'è Dave Venian, 70 anni, cantante dei The Damned, questo gruppo fondamentale tra l'altro della prima ondata punk britannica, noto per questo stile vocale profondo, questa immagine ispirata al gotico. Quindi happy birthday to Dave.
0: Ricorrenze 1957, nel bel mezzo dell'esplosione rock and roll. Little Richard che fa? Little Richard abbandona momentaneamente il rock and roll, si dà alla fede, ma il richiamo del rock and roll è così forte che nel 1962 torna a urlare sui palchi di tutto il mondo. 1974 i Blondie debuttano al CBGB di New York City, 1979 i Fleetwood Mac pubblicano il doppio album Tusk e gli U2 pubblicano l'album October 45 anni fa. Nel 71, 55 anni fa, ancora giovane, ci lascia Gene Vince. E infine Jesus Christ Superstar, chi non l'ha visto o a teatro o al cinema. Nel 71 debutta il musical Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd, approda a Broadway appunto, ci resterà ininterrottamente fino al 1 luglio del 73 per 711 repliche totali.
1: E questo è il nuovo singolo di questa band di Glasgow, si chiamano Twin Atlantic, su Virgin Radio Super Sweetness. Mer-

0: questi usateli come radio sveglia, Twin Atlantic.
1: Fantastici davvero.
0: Vi buttano giù dal letto questi qui.
1: Ma
0: bravi,
1: adesso ve lo dico io chi vi butta giù dal letto. E mi rivolgo alle estimatrici, ma anche agli estimatori del, insomma, del bello. Perché parliamo del protagonista dell'ultimo video dei Rolling Stones, Mr. Charm. Lui è l'attore svedese Alexander Skarsgård. Lo conoscete? Beh, insomma,
0: no,
1: direi di sì.
0: No, io
1: dai,
0: no,
1: dai, dai, che lo conosci.
0: Magari sì.
1: Lui ha attirato l'attenzione sul red carpet della premiere di Wicker, questo film che arriverà negli Stati Uniti il 23 ottobre, durante il London Film Festival.
0: Ok.
1: Per l'occasione, che cosa ha fatto? Ha indossato un completo dorato, completamente dorato.
0: L'ha fatto Elvis nel 56.
1: Bravo, 57. Un po' la Elvis, esattamente, senza camicia, ma beh, ha fatto discutere Marvel. L'abbinamento a delle scarpe stringate interamente trasparenti,
0: mamma mia.
1: Plastica, che lasciavano intravedere i piedi.
0: Cioè le dita tutte schiacciate?
1: Esatto, in questa sorta di stivali di plastica, ok? Calzature, attenzione, che appartengono alla collezione Primavera 2026. Di un noto
0: euro.
1: Marchio francese che ha dato a queste calzature un nome particolare, O-Fan, riferimento alla piattaforma blu, dove alcune persone fanno soldi proprio con i piedi, tra l'altro, capisci? È una cosa un po' feticista. Alcuni fan hanno apprezzato questo stile audace, altri hanno criticato le scarpe sollevando dubbi sulla comodità, sulla traspirazione. Qui si parla di look eccentrici, signori, quindi ho pensato, cosa non si fa a volte per farsi notare? Quindi piccoli e grandi momenti di esibizionismo vostri o altrui che hanno lasciato il segno.
0: Bella, bella questa domanda. Fatevi notare anche il lunedì mattina, 342-4141-411. Voi cercate di farvi notare con i messaggi, figuriamoci come uscite.

0: qualche rumore che fa l'amore. Love is a noise. Erano loro i Verve. Allora, Giovanni, per farsi notare, cosa ha fatto? Anni fa, durante una vacanza in Sicilia, ad agosto, per esibizionismo, ho messo pantaloni di pelle, stivali da motociclista e camicia in ciniglia nera, manica lunga, a patire il caldo pur di esibirsi. Ma secondo me anche un cappello di pelliccia avrebbe fatto la sua parte.
1: Sì, senti, ma Giovanni, però dobbiamo capire un attimo, avevi il fisico per permetterti questo outfit a dir poco azzardato?
0: Perché lasciava, guardate, una scia di sudore sul marciapiede.

0: Ciao ragazzi, ciao. Io quando andavo all'università ormai 30 anni fa o poco più o poco meno, quando prendevo 30 lode in un esame, prendevo, uscivo e facevo un giro del mio paesello con una bella parrucca viola taglio Valentina.
1: Brava, Valentina di Grepax,
2: e tutti ti notavano, brava. Sì, sì.
1: Ma
2: brava,
1: senti, ragazzi. Ma stavo pensando proprio all'attrice che interpretò il film,
2: sì.
1: E ho detto che fine ha fatto Demetrento, l'ho vista poco tempo fa in un'intervista, sempre bellissima, signori, una donna splendida.
2: Beh, allora a questo punto ci aggiorni anche sui piedi di quel tizio lì che
1: Allora Alexander, guarda,
2: di gomma, guarda, non si può.
1: Alexander, se vuoi ci vediamo a Bologna e poi andiamo a Rimini.
2: Ma no.
1: Ti ricordi la storia di Rimini?
2: Certo.
1: Io dovrò pure recuperare, no?

0: dance a piedi nudi sul palco, ma poi torna a casa a piedi nudi per farsi notare. E Laura invece cosa fa per farsi notare? Laura dice: buongiorno belli, ogni tanto io d'estate indosso per uscire un pigiama di seta davvero carino, che è il regalo di mio marito per Natale. Quindi esci in pigiama, ti sdrai su una panchina e ti metti a dormire, giusto? È così?
1: No, guarda che va di moda uscire in pigiama, eh. Ho visto anche uomini che fanno la spesa in pigiama.
0: Ma dove vai? Ma

0: se invece Dave Grohl non lo nota nessuno per strada, allora che fa? Picchia sulla spalla alla gente e dice: io sono Dave Grohl, io sono Dave Grohl, dici... vuoi un autografo, vuoi un autografo.
1: Va bene, e noi tra poco invece vi informiamo sul traffico, quindi sì, attenti, giusto, sì, attentissimi in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
8: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
13: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
14: L'ora esatta è offerta da
15: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
16: Virgin Radio.
17: Sono le 7.
18: It's 7 a.m.
17: Traffic.
19: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si viaggia a rilento a causa di materiali dispersi tra Calenzano e Aglio, chilometro 255 in direzione Milano. Coda di un chilometro per traffico intenso invece sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Un incidente crea 2 chilometri di incolonnamenti sull'A4 tra Seriate e Ponte Oglio in direzione Trieste. Infine, sulla statale 434 Transpolesana si segnala una corsia chiusa a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Villa Bartolomea e Castagnaro Emena, procedendo verso l'incrocio Rovigo Sud. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
13: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: All'uscita del raccordo anulare c'è il sindaco che vi attende con una fascia per darvi il diploma. Ce l'hai fatta, bravo.
1: Sì,
0: ce l'hai fatta.
1: Il sindaco,
0: sì,
1: Gualtieri,
0: proprio lui. E invece noi con la fascia vi diamo, cosa gli diamo questa settimana?
1: Cosa vi diamo? Attenzione, forte! Sul piatto c'è un altro grande disco, il CD dell'ultimo album dei Greta Van Fleet, Palace for the People. Esattamente.
0: No.
1: Ah, se volete lo arrotoliamo nella maglietta.
0: Sì.
1: Insieme al portapass,
0: sì,
1: e mettiamo tutto dentro il cappellino, così occupiamo meno spazio e arriva prima.
0: E il CD non si rompe. Perché a me è arrivato un letto scassato. Guarda, sarei tentato di fare il nome del trasportatore che me l'ha scassato, ma guarda, non voglio infierire.
1: Letto scassato, no, tutti abbiamo pensato che l'avessi scassato tu, che sarebbe stata una bella cosa.
0: Quello è Nico.
1: Che chi scassa i letti? 342-414-1411? No, 800-324-330. No, no, no, non si.
0: Che
1: non si
0: dai?
1: Esatto, non
0: è
1: si gioca con
0: il. Non si può con la rockstar. Via!

0: Because We Can, era il 2013, e loro Bon Jovi in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio.
0: Allora, dai, cominciamo subito così.
1: Che? Se... Oh, oh, sì.
0: No.
1: Chi è?
0: Sì o no? Sì o no? Lucy in the Sky with Diamonds, ci sei?
2: Ci sono.
0: Lucia! Eccola là!
1: Lucia. Senti, Lucia, una domanda intima e personale. Tu naturalmente non devi fare nulla per farti notare per strada, perché sei già affascinante di tuo, giusto?
2: Certo.
0: Ah, cosa che l'altro giorno mi hanno detto che Lucia è andata a fare la spesa col tacco 13.
1: 6-14.
0: Poi aveva un bel boa di struzzo. No. Non eri tu, Lucia?
1: No. Comunque... Lucia,
2: comunque... basta il tacco più basso, già cado da sola.
0: Ah, va bene.
1: Comunque,
0: va bene.
1: Hai fatto bene, hai deciso di mollare Piroso per avvicinarti a noi. Mi sembra. Sei quella Lucia lì, giusto?
0: No.
1: Ah, sei un'altra Lucia?
0: Nana, senti che è contenta lei.
1: È vero,
0: c'era l'altra. Sì.
1: Anche l'accento. Di dove sei? Emilia Romagna?
2: Sono Modena.
0: Modena.
1: Benvenuta a Lucia di Modena.
0: E un abbraccio ai modenesi, con i quali, devo dire la verità, abbiamo l'occasione di parlare poco. È la prima volta, credo, che giochiamo con un'ascoltatrice modenese. O magari
1: se ho bisogno di parlare con qualche modenese, so.
0: Va bene, un abbraccio a Modena,
1: sì,
0: dove non vado da un po' di tempo. Comunque, Lucia, sei pronta?
1: Che fai nella vita? No, una ultima domanda. Che fai nella vita?
2: Impiegata.
1: Statale. Impiegata statale. Anche a Modena avete uffici statali, non solo a Roma,
0: direi,
1: allora.
2: Ah, okay. No, anche a Modena.
1: Anche a Modena, benissimo. Andiamo col primo.
3: Indizio 1.
1: L'artista di oggi viene dagli Stati Uniti, stai attenta Lucia, è da parecchio tempo che non ricordiamo il suo nome all'anagrafe, che i veri fan certamente conoscono, e tu devi essere una vera fan di questa rockstar, che si chiama all'anagrafe James Newell Osterberg Jr.
0: Sì, dell'Illinois lui, eh? Cioè, se guardi una sua foto da ragazzino non lo riconosceresti mai, mai, mai.
1: Questo silenzio cosa vuol
0: questo
1: dire?
0: Questo silenzio...
3: Indizio 2.
1: No! Tu hai googlato! Tu... No, chi è? Tuo marito? È lui? Ti ha suggerito?
0: Iggy Pop? Ma che da...
1: Ha detto Iggy Pop!
0: Allora, no, ragazzi. Allora, brava!
3: Oh yeah! Così. Hai vinto!
0: Fantastica. Brava, così partiamo. Una bella pergamena e non se ne parla più. Brava Lucia, brava Lucy in the Sky with Diamonds. Così si fa, brava!
1: Ho dovuto pensarci quei 14 secondi, ma hai fatto bene. A volte...
2: mio marito era nell'altra stanza a guardare la TV.
0: A guardare la TV.
1: Tuo marito è nell'altra stanza a guardare la TV.
0: Senti, ma cos'è che ti ha fatto? Cos'è che ti ha acceso la lampadina di Iggy Pop, Lucia? Spiegaci, perché noi vogliamo indagare su questa
1: Osterberg.
0: Osterberg.
1: Sì.
0: Beh, in effetti.
2: Mi ricordavo che aveva un nome diverso. A me piace molto Iggy Pop. Ho provato a sentire mio marito, ma
0: bravissimo.
1: Il 14 secondi questa donna è andata col tacco 12
0: col tacco 12
1: in sala dove c'è il marito assonnato davanti alla TV.
0: Ha dato una borsettata, forza, googola.
1: Incredibile, ma chi sei? Wonder Woman,
0: googola, avanti che ci abbiamo poco tempo.
1: Brava
0: Lucia,
1: brava. Ok, ti arriverà il disco di
0: Greta Van Fleet, Palace for the People, ma la cosa più importante è che potrai appendere dove vuoi, dalla cucina locale alla lavanderia, come ti pare, la nostra pergamena, Lucia.
2: Yeah.

0: Vabbè, Lucy, con Google ce la facciamo tutti, ma qua era la capacità di una persona, non è che dovevi googolare per forza. Comunque, vabbè, solo perché sei donna, brava.
1: Bob Dylan alla prima.
2: Zimmerman!
3: Capra, Iggy Pop, ma datele a Google la pergamena. Datele a Google, che ha googleato alla grande.
1: Bob Dylan alla prima.
2: No, Zimmerman.
4: Oh Lucia, ti arriverà la pergamena, ma spero che ti arrivino anche una caterva di insulti, perché partire così il lunedì senza il quarto indizio è veramente una cattiveria. Te lo dice una vicina di casa. Tanti saluti da Reggio Emilia.
1: Bob Dylan alla prima.
2: Zimmerman.
5: Vai Lumadoc. Oh Lucia, ti hai googolato,
1: Bob Dylan alla prima.
2: Allora questo qui è tosto,
6: No, no, no, no, mi dispiace, ma io conoscevo solamente il senior, questo junior no, non pervenuto, capra, io.
1: Bob Dylan alla prima.
2: Eccolo qua.
7: Comunque Lucia, la pistolera più veloce del West, ad Hollywood c'era Glenn Ford che estraeva la pistola e sparava in 0,4 secondi, Lucia ha googlato in 0,2, esatto. Pensa, ha sparato e ha fatto centro.
2: Zimmerman si mette l'indice per girare
7: pagine sotto il portico a Duluth.

0: su Virgin Radio, YouTube, silenzio. Silenzio, che sta arrivando un messaggio importante. Silenzio.
1: Ormai è facile. Uno fa partire Gemini o ChatGPT mentre voi raccontate e vi dà la soluzione in tempo reale.
2: Ecco.
1: È una minchiata,
2: ecco.
1: Indizio ormai.
2: Benissimo.
1: Lo sto facendo praticamente tutte le volte e tutte le volte funziona da Dio.
2: Hai capito?
0: Tutte le volte funziona.
2: Ah, e allora qua ragazzi.
0: Cioè, neanche il senso di colpa. Cioè, voglio dire, ma scusa, no, questo vai, punto vai, è una domanda la faccio.
2: Sfogati, sfogati, di quello che
0: pensi. E la soddisfazione di aver indovinato e il senso di colpa che hai dopo per aver fregato. Cioè, ma poi io non ci posso credere. Io non ci credo.
2: Guarda.
0: Credo.
2: Qui siamo di fronte al caso,
0: non ci credo.
2: Questo è un nuovo caso Eternit, ve lo ricordate? Lo scandalo dell'Eternit, le caselle di non è la re. Qui stiamo, guardate, che qui ne scoppia un altro di scandalo.

0: su Virgin Radio. Sì.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Non dimenticate di seguire anche la diretta su Virgin Radio TV, dove trovate Rock and Talk e tutto il resto della programmazione. Noi fino alle 9 con voi sul canale 717 di Sky e il 68 della piattaforma satellitare TVSAT.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascaio.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un cascaio.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba.
8: Tranquilli, intendeva l'offerta.
10: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
11: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
12: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
13: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
14: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
15: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
17: Yakult Plus. Pesca, pesca, pesca. 20 miliardi di probiotici LCS. Pesca, pesca, pesca. Ricco in vitamina C per il sistema immunitario. Pesca, pesca, pesca. E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
18: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
20: Ho fatto la scelta giusta.
19: Cioè?
20: Faccio pubblicità in TV.
19: Non ci credo.
20: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
19: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
20: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
19: Adesso?
20: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura.
0: Scopri di più su adminager.mediaset.it.
21: Bollettino Deghiversario numero 2.
22: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
23: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
24: Sì, ma tanto c'è tempo.
25: Sì, sì, ci vado domani.
24: Ma va, che mica scappa,
25: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
24: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
26: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Sam Fender su Virgin Radio. Sam Fender, un bravo ragazzo, un bravo artista e un bel ragazzo, quindi non ha bisogno della mia assistenza, del mio aiuto in qualità di cupido, perché sì, per chi si è perso l'inizio della trasmissione, mi hanno chiesto di fare anche il cupido stamattina.
1: Allora cupido, sai che non mi veniva in mente la parola, più che cupido, ruffiano, il famoso ruffiano, il ruffiano a Roma,
0: siamo
1: qui capito?
0: Per offendere. Va bene, allora, visto che mi tocca fare il cupido, faccio anche quello che legge gli annunci. Sentite questa, ragazzi, fate un appello, cercasi bassista per cover band, ovviamente rock, zona Valdarno Aretino, rivolgersi al bar a Levanella sotto le logge il pomeriggio. Cerca di essere più preciso, da che ora a che ora almeno, cioè voglio dire.
1: E da domani attenzione, vi avvisiamo che attraverso sofisticatissimi sistemi di monitoraggio, sì, dicono che siano gli stessi usati dal Pentagono, sì, e un severissimo notaio scelto personalmente da Nico Carminati, vigileremo sulla regolarità dell'assegnazione del pergamene. Ovvio che continueremo a gradire l'invio di formaggi, vini, pasta, quello che volete, chiuderemo un occhio, ovviamente se ci mandate un regalino
0: sul fatto che googlano, ma voglio dire, che vinciate o perdiate, qui non vince e non perde nessuno
1: perché non è un gioco, tra l'altro,
0: esatto, vi mandiamo lo stesso il pacco, quindi cosa googlate a fare?
1: Ma che googlate, ma state tranquilli, tanto l'avevamo capito. tra l'altro,
0: ha fatto una pausa di riflessione.
1: Ma bravo,
0: adesso non si può più fare una pausa perché uno pensa che googli.
1: Ma guarda tu.

0: Ragazzi, io vi adoro. Oh, comunque grazie. Nel pomeriggio dalle 3 in poi fino a un massimo delle 8, io veramente vi adoro.
1: Ma noi non ci siamo
2: quando non ci siamo,
1: cioè, noi
2: ci sta perculando. Sì.
1: Cioè, fino alle 16 c'è Ringo.
2: Quindi lei adora Ringo, adora il free rock e adora Virgin Generation, ma cara amica, sappi che dopo che hai detto questa cosa tu, ecco, verrai messa nella blacklist di Indovina la Rockstar, quindi proverai a chiamare.
1: Magari il momento che adora di più è quando non c'è nessuno dalle 16 alle 18.
2: Alle 18.
1: Quando c'è solo musica.
2: Sì, ma era una precedente.

0: Ragazzi, ma mi avete chiesto l'orario in cui passare al bar, mica l'orario in cui adoro Virgin Radio, eh. Ma questo proprio non me l'aspettavo da voi. No,
1: ma quindi chi, tu sei quello, sei tu che stai cercando un bassista?
2: Allora, fermi io tutti. Allora, siamo partiti da questo. Ragazzi, mi fate un appello, lo ripeto, esatto. Scusa perché qui non ci sto a capire più niente.
3: Mamma mia.
2: Cercasi bassista per cover band rock, zona Valdarno Aretino. Rivolgersi al bar sotto le logge il pomeriggio, ok? Poi lei dice, io vi adoro in particolare dalle 3 alle 8. Poi dici, io però dalle 3 alle 8 non adoro voi, vado al bar. Ma ragazzi, io ho tre neuroni che giocano a flipper la mattina, abbiate pazienza.
1: Sono confuso.
2: E io moltissimo.
1: Allora, ci fermiamo un attimo, poi arriva Bob Dylan a spiegarci due cose.
2: Meno male.
4: Oh, siete pessimi.
1: Ma davvero.
5: On Virgin Radio, rock and talk.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Denaro è tempo il?
10: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
11: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
12: No!
11: Del vetro?
12: No!
11: Di carta e cartone?
12: No, no!
11: Di plastica e metalli?
12: No!
11: Dell'organico?
12: Certo che sì!
11: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
12: Facile, no?
11: Scopri di più su biorepac.org.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
14: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
15: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: C'era una svolta... E poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
19: Luce,
3: gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
19: Scelgo sempre la formazione più adatta.
20: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
21: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo. E se
22: il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
23: Virgin Classics 1976. Virgin Radio.

0: Ragazzi, io di neuroni ce n'ho uno, cioè non è che potete pretendere più di tanto. Comunque sì, cerco un bassista per una cover band rock che è disponibile, venga alle Vanella al bar sotto le logge dalle 3 alle 8 al massimo. E Virgin Radio io l'ascolto sempre.
1: Poi, allora, adesso è chiaro. No, adesso è chiaro, cioè, adesso ho capito tutto.
0: Allora, questo è manipolato in qualche modo.
1: Sì, sì, ho capito. Questa è manipolazione. Lei ha fatto tutto questo per
2: metterci alla prova.
1: No, no, no, per ribadire quello che lei stava cercando, ovvero per rinforzare il messaggio. Sto cercando un bassista al bar delle logge. Noi non avevamo capito se la signora fosse la stessa che aveva mandato il vocale, se fosse la proprietaria del bar.
2: Ormai l'hanno capito.
1: Però il abbiamo capito.
2: È che adesso è tutto chiaro. Una band di elementi con un solo neurone cercano un bassista con un neurone solo.
1: Sotto il bar delle logge. Esatto. Dove?
2: Là.

0: Ringo, ti abbiamo visto a Foodish questo weekend. Bravissimo per l'interpretazione. Ma complimenti.
1: Ringo arriva alle due, ragazzi.
2: Di dire
3: non c'è
1: allora,
3: Ringo a questo.
1: No.
3: Qui stiamo rasentando l'inverosimile.
1: Allora, qui, guarda, io questa puntata.
3: È stato di confusionale veramente.
1: Preoccupante questa puntata. Guarda, mi dà la stessa sensazione di straniamento, credimi, di quando da ragazzino vedevo Alice nel Paese delle Meraviglie, quei dialoghi senza senso tra lei e lo stregato, lei e il bianconiglio, quando lei va a berette dal cappellaio matto. Io chiuderei con un "perché i tramonti sono pupazzi da levare", così mettiamo la ciliegina sulla torta, giusto?
3: Le 7:54, manca ancora un'ora.
1: E soprattutto manca ancora Antonello, attenzione.
3: Quindi il peggio deve ancora arrivare.

0: visto che si fanno annunci, allora io cerco un basista per lavori bancari notturni.
1: No, ma voi siete
2: Qui
1: matti.
2: abbiamo superato
1: Voi
2: la
1: siete
2: soglia della legalità.
1: pazzi.
3: Fantastico, non l'ho capita.
4: On Virgin Radio. Rock and talk.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba.
5: Tranquilli, intendeva l'offerta.
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
11: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
12: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: L'ora esatta è offerta da
14: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 8.
17: It's 8 a.m.
16: TGCOM 24. Breaking news.
18: Buongiorno da Mattia Venini. Avvolta nel mistero, la tregua annunciata da Trump sugli attacchi alle infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina. Nessuna conferma dal Cremlino, mentre Zelensky sostiene di non saperne nulla. Per il Financial Times, il presidente americano minaccia di bloccare l'invio di armi a Kiev se non sospenderà i raid sulle raffinerie russe. In Medio Oriente, gli Houthi hanno colpito di nuovo l'aeroporto saudita di Riyadh, un morto e almeno 11 feriti. Preso di mira anche lo scalo di Dammam, mentre un altro missile è stato intercettato e distrutto. L'Arabia ha assicurato che risponderà con fermezza, gli Stati Uniti pronti a intervenire. Apprensione per Papa Leone, che durante l'Angelus ha annunciato la decisione di operarsi per rimuovere un nodulo a un polmone. Tra domani e mercoledì l'intervento al Gemelli di Roma, poi il ricovero di una settimana. Al momento l'agenda del pontefice non cambia, confermato anche il viaggio in Perù di novembre. Oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, proclamato dai sindacati dopo il confronto con il governo di giovedì a Palazzo Chigi. Mobilitazioni in tutti gli stabilimenti, da Genova a Taranto. Il 20 ottobre l'udienza in Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023 e il secondo mese consecutivo in cui si sono superati di 1,5 gradi i livelli preindustriali. Lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus, valori record per le temperature degli oceani. Calcio, sesta giornata di Serie A. Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter dopo il successo sul Monza. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Formula 1, Verstappen vince a Singapore davanti a Leclerc. Terzo Antonelli, sempre più vicino al titolo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
19: FastWeb presenta
15: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
19: Fammi toccare la luna ancora stasera.
20: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
21: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
22: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
23: Traffic.
24: La situazione sulle principali strade e autostrade, sull'A4 chiuso il tratto tra Seriate e Palazzolo verso Brescia a causa di un incidente. All'interno il traffico è bloccato con 3 km di coda, entrata consigliata verso Brescia Palazzolo, uscita consigliata provenendo da Milano Seriate. Lungo l'A8 dei Laghi in direzione di Milano code per traffico tra Castellanza e Milano Nord. Sull'A10 verso Genova incolonamenti di 1 km tra il bivio A10 A26 dei Trafori e Genova Pegli per un incidente. Lungo l'A11 viaggiando in direzione di Firenze code tra Pistoia e il bivio dell'A11A1. Sull'A14 verso Pescara altri rallentamenti per 1 km tra San Severo e Poggio Imperiale per tratto chiuso. Infine lungo la statale 470 della Valle Brembana lavori di manutenzione vengono segnalati prima dell'incrocio San Pellegrino Terme. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
25: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
26: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
27: Un lunedì mattina durissimo, durissimo. Io,
28: sì, sì. Senza un capo né una coda, di le cose come stanno, senza girarci troppo intorno, avanti.
27: Sono tutto sudato perché cercare di capire i vostri messaggi, per cercare di capire
28: no, ma guarda,
27: Francesco Legretti, Nico Carminale. Poi già faccio fatica a capire Antonello Piroso normalmente, stamattina è una roba.
28: Infatti, io volevo dire che in questo lunedì, senza un capo né una coda, ci sono delle certezze, fortunatamente. Una l'hai appena annunciata, Antonello Piroso, che arriverà tra poco. Poi abbiamo, per esempio, un aggiornamento del nostro fantastico programma di concerti per il 2027. Non prendete impegni il 23 giugno, perché tra i nuovi appuntamenti firmati in Virgin Radio c'è il concerto dei Nickelback all'Unipol Forum di Milano. Giusto? Questa sì che è una bella notizia. Dai.
29: Azza, ragazzi, è un mese che non vi sentivo, ma vedo che siete sempre più fuori come dei balconi.
27: Noi siamo questa è conseguenza dello stralunamento dei nostri ascoltatori.
28: Bravissimo, perché per capire la storia del bassista
27: si prende le proprie responsabilità.

0: Durante i 3 minuti e 6 secondi di questa splendida Enjoy the Silent e Depeche Mode ho avuto un lampo di genio. Credo che la soluzione, l'unica soluzione adottabile, sia quella di escludere messaggi vocali e scritti degli ascoltatori, perché quelli fanno solo danni.
1: Sì, quella è gaslighting, manipolazione psicologica bella e buona. In realtà lei, la nostra ascoltatrice, è arrivata allo scopo, ovvero quello di mettere ovviamente, di puntare i riflettori sul suo annuncio. Noi invece ne siamo usciti con un'autostima sotto lo zero,
0: veramente.
1: Confusi, pieni di dubbi, vittima di questa negazione della realtà. Ragazzi, non ce la possiamo fare, ve lo diciamo
0: sulla torta è il messaggio per Ringo, inviato alle 7:30, cioè capisci?
1: Vabbè. Non si può.

0: oggi non li mandiamo in onda, non stavamo scherzando, basta. Con voi abbiamo chiuso.
1: Non era un'esercitazione, esatto. Era la realtà.
0: Questi erano i Queens of the Stone Age, fra poco Antonello Piroso.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Fontaine's DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaine's DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ufficio cose smarrite?
11: Ho perso la mia voglia di lavorare.
10: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
11: Mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
14: Piove a dirotto e il tuo Tergi è KO? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima
15: pazzola Tergi Cristallo.
14: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
16: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a €1,29. E patatine fritte 3 kg a €3,19. Lidl, vale davvero.
17: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
18: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
17: Uh-huh.
18: 249 cavalli.
17: Ok.
18: Largo massimo 1,90 m.
17: Altro?
18: Da rivenditore verificato.
17: Trovato.
18: Wow.
17: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
19: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Rock and Talk, su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
1: Nuova settimana qui in Rock and Talk su Virgin Radio, quindi primo appuntamento per questo lunedì 12 ottobre con il nostro Antonello Piroso.
2: Rock and Talk.
1: Buongiorno. Buongiorno Antonello.

Buongiorno a tutti. Dunque, ho scelto questo brano, ma come dire, mi piace vincere facile, perché trovo che sia un brano che potrà essere ascoltato fra 100 anni e rimarrà fresco, lindo e pinto. This is not America, ovviamente è un riferimento alle ultime iniziative di quel cialtrone che sta alla Casa Bianca, il quale, come dire, non si rende conto che tradire l'Ucraina per il gasolio, per il diesel, per un pieno, per un piatto di lenticchie, chiamatelo un po' come vi pare, no? Tradire l'Ucraina per questo è perché alle viste ci sono le elezioni di midterm, quello dove tutti dicono prenderà una tramvata, allora aveva bisogno di far scendere il prezzo del gasolio e si è accordato con Trump, non rendendosi conto che tradire l'Ucraina, mettersi d'accordo con Putin mentre la Russia intensifica la scalata dei bombardamenti, addirittura intimare la resa agli ucraini, cioè basta, arrendetevi, non se ne parla più, così facciamo la pace dopo oltre 4 anni di resistenza, no? Chiedere la testa di Zelensky, mandatelo a casa, anzi se ne deve andare, ci devono essere le elezioni e comunque non le deve vincere lui, perché se le vince lui siamo da capo a 12, e quindi in sostanza è anche elezioni o non elezioni, sceglietevi un altro capo che bene o male è lì che regge la baracca, discutibile quanto si vuole, dico Zelensky, però no, diamogli almeno atto di essere sfuggito ai sicari che sono entrati in Ucraina anche con il mandato di ucciderlo, soprattutto all'inizio. Tutto questo, e qui, come dire, leggo, approvo e sottoscrivo quanto scritto in prima pagina oggi sul Foglio da Giuliano Ferrara, tutto questo comportamento di Trump non è solamente ripugnante da un punto di vista morale, che sarebbe pure il meno, è dal punto di vista politico un suicidio. Significa riconoscere che nel mondo non sono più gli Stati Uniti una superpotenza, è una superpotenza che va a rimorchio soprattutto di Russia, Cina e ci metto pure l'India, cioè dei paesi che hanno detto la prevalenza, il predominio stelle strisce americano è finito, adesso comandiamo noi. E Trump si accoda a questa decisione perché c'ha gli affari suoi della sua famiglia, intendo proprio gli affari economici da curare e da vincere le prossime elezioni, per continuare a fare gli affaracci propri. Siamo messi così e mi dispiace. This is not America, non è l'America che abbiamo imparato ad amare e per la quale, no, saremmo ancora pronti a combattere con loro esattamente come loro hanno combattuto con noi 2 guerre mondiali, ma non è più quell'America lì, mi dispiace. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Leave Me Behind. Questi erano i Nickelback in Rock and Talk.
1: Su Virgin Radio, Antonello Piroso.
2: Durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo.
3: Allora, annuncio shock è stato definito quello all'Angelus di ieri di Papa Leone. Sicuramente siamo stati presi tutti in contropiede, lo dico perché io spesso, come ho già raccontato, lavoro durante il giorno avendo sempre accesa la televisione sui canali All News. In questo caso ieri mattina ero sintonizzato proprio mentre ascoltavo distrattamente, perché ovviamente diciamo l'Angelus papale, no, è il discorso di prammatica che il Santo Padre fa a commento del Vangelo e mettendo insieme anche tematiche di attualità, per cui aveva appena parlato di Ucraina, insomma aveva fatto il discorso che ci si aspetta dal Papa la domenica mattina, e poi d'amblè ha infilato queste 65 parole in cui ha detto: ho un nodulo al polmone ben localizzato, circoscritto, mi hanno consigliato di intervenire subito e quindi lo farò. Ovviamente i giornali di oggi aprono tutti, giornali che escono il lunedì, perché non tutti i giornali escono il lunedì, c'è la famosa copia della domenica che vale doppio. Ma per i giornali di oggi è la notizia praticamente di apertura, o se non è di apertura è comunque in prima pagina, con una sola eccezione, e mi tocca parlare, ma perché mi ha incuriosito il fatto che in prima pagina non c'era neanche un richiamo, in seconda pagina niente, in terza pagina niente, in quarta pagina niente. Arrivo in quarta pagina e c'è una pagina intera dedicata alla tournée teatrale di uno dei giornalisti di questo giornale che adesso vi dico, quindi niente a pagina 4, niente a pagina 5, niente a pagina 6, sono dovuto arrivare a pagina 7 e vedere in un trafiletto, un francobollo, la notizia. Poi al Fatto Quotidiano hanno deciso di fare così, hanno considerato che questa non era la notizia da dare in apertura, ogni giornale si regola come crede, diciamo che tutti gli altri indistintamente invece hanno detto: il Corriere della Sera, apertura, ho un nodulo al polmone, Repubblica, il Papa rivela la malattia, un nodulo al polmone, La Stampa, il Papa si opera, il mondo in ansia, Il Resto del Carlino, la malattia di Leone, Il Messaggero, Papa Leone, ho un nodulo, mi operano, La Verità, il Papa entra in ospedale per operarsi, però conferma il viaggio in Sud America, dopo La Verità gli altri giornali in qualche caso addirittura sono arrivati a parafrasare, no? Un giorno da Leone, come Libero, gasolio sul fuoco, L'Avvenire, ma gasolio sul fuoco è riferito a Trump solo perché L'Avvenire, per l'appunto, è un giornale che il lunedì mattina non esce. Il Mattino di Napoli, forza Leone, Papa shock per il Gazzettino, mi devo operare. Che dire, il dibattito adesso è: ha fatto bene, ha fatto male, si è inchinato anche lui ai tempi moderni in cui si dice che bisogna comunque dare conto, proprio perché magari poi, no, dovrà stare assente, diciamo così, dagli affari correnti della Chiesa per una settimana dopo l'intervento. Papa Francesco ci aveva abituato a dare gli aggiornamenti. Sicuramente, posso essere sincero, rispetto a quando Papa Ratzinger, no, Benedetto XVI, decise di annunciare al mondo che si sarebbe dimesso, lo fece nel corso di un incontro del Papa, suo, con alcuni prelati, e la notizia la diede parlando in latino. e fu bravissima la giornalista, la vaticanista dell'agenzia, che colse, sapendo il latino e essendo tanti anni che faceva questo lavoro, colse quel passaggio in latino, cercando immediatamente conferma, ovviamente, dicendo: ma ho capito bene, si sta dimettendo? E quindi bravissima lei, scoop mondiale. Però ecco, in quel caso addirittura la notizia delle dimissioni Ratzinger decise di darla in latino. In questo caso invece, con lo stile che a me piace molto di questo Papa, pragmatico, secco, diretto, senza ciurlare troppo nel manico, no? Senza retorica, ha dato questa notizia, giusto. Dopodiché, come dire, per lui, ma come per tutti noi, il futuro è nelle mani di Dio. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Alle 8:30 del mattino su Virgin Radio ci sono i Led Zeppelin.
1: E con noi in Rock and Talk c'è anche Antonello Piroso.
2: Ringhio Gattuso, allenatore della Lazio, dà sempre l'impressione di essere una specie di scappato di casa, no? Con tutto il rispetto, eppure calabrese, ma insomma. E invece, come titolo al Corriere dello Sport, scappato in testa, leader Gattuso, la Lazio in testa al campionato con l'Inter, dopo un turno di campionato che ha visto la prima vittoria del Genoa. Il primo 0-0 del campionato dopo 54 partite, Como-Roma con annesse polemiche per l'espulsione, eccetera. La Lazio che appunto ha vinto con il Monza, due stitici pareggi, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus 1-1 in entrambi gli incontri. La Gazzetta dello Sport dice al Milan, il Milan fa troppo poco e sale la tensione, così no. E poi Juve, punto di rabbia, quanti errori a Cagliari e alla fine anche lite fra i due allenatori davanti alle telecamere, insomma piuttosto lite Spalletti, Pisacane. Non si litiga in Formula 1 perché dopo il Gran Premio di Singapore vinto da Verstappen, in cui però Antonelli è andato ancora una volta sul podio, a questo punto Kimi Antonelli ha 340 punti, il secondo che è il suo compagno di scuderia Russell è a 238, 102 punti, se tanto mi dà tanto, probabilmente non sarà ad Austin il prossimo Gran Premio a incoronare Antonelli campione del mondo di Formula 1, perché dovrebbe lui vincere la gara e Russell arrivare massimo nono e Hamilton massimo quinto. Dico massimo nono e massimo quinto perché in quel caso si farebbe i calcoli aritmetici e solo in questo caso, vincendo lui, Russell nono e Hamilton quinto, avrebbe la matematica certezza di essere campione. Ma se non sarà al prossimo Gran Premio di Austin, manca poco. Cioè Antonelli ieri si è messo sul petto, si è cucito tre quarti dello scudetto di campione di Formula 1 per l'anno del Signore 2026. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Walk Away, questi erano i Franz Ferdinand e voi siete in Rock and Talk.
1: Antonello.
2: Allora, politica nostrana, giusto un flash. Ignazio La Russa, cofondatore di Fratelli d'Italia, ha detto alla festa del Foglio, adesso per i giornali, tutti i giornali fanno festa, anche quando, adesso qui senza entrare nel dettaglio, magari il mercato dei giornali non dovrebbe indurre a festeggiare niente. Ah, però poi si leggono le copie sul web, va bene, comunque sia. Allora, il generale ha detto che la probabilità, scusate, Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha detto le probabilità di un'alleanza col generale Vannacci, io preferisco chiamare, visto che è un ex generale, l'onorevole Vannacci, sono pari allo 0%. Vabbè, vedremo. Meloni, grande leader, il suo obiettivo non è il Quirinale. Vabbè, vedremo, questo per quanto riguarda la destra. Quanto riguarda la sinistra, tutti i leader del Campo Santo, Campo Minato, Campo Largo si sono ritrovati alla festa del Manifesto, altra festa di un giornale. Hanno fatto la consueta foto di gruppo per far vedere che vanno d'amore d'accordo. In realtà non riuscivano a mettersi neanche in posa bene davanti ai fotografi. A un certo punto Conte si è sentito quasi spinto fuori. Lo vedete? Non mi vogliono! No, l'ha tirato Fratoianni. E allora Conte gli è andato davanti. Sì, però non me impallare, gli ha detto Fratoianni. Non ti mettere davanti a tutti, che era in foto ma anche nel Campo Largo, secondo me. Primarie sì, primarie no, la terra dei cachi, benissimo. Fratoianni, che poi ha dato in un'intervista tre giorni fa questa bellissima, dice: noi di Alleanza Verdi Sinistra, cioè io e Bonelli, il gatto, siamo la terza forza della coalizione di centrosinistra. Ma siete in quattro, sei il terzo, e il quarto dopo di te è quello smunto Panino, senza neanche una fetta di prosciutto, de Maggi, de più Europa. Sei terzo su quattro, ma dov'andiamo? Ma dov'annate? Il futuro nelle mani di Dio, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Mike Shinoda, Linkin Park su Virgin Radio con Lost.
1: E noi salutiamo il nostro cavaliere nero per questo lunedì, Antonello Piroso.
2: Buona settimana a tutti, a domani, siete la resistenza, ciao.
0: Ciao,
3: ciao Antonello. Virgin Radio, rock and talk.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
8: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
9: Finito.

0: fiatactif.it.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
7: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
8: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
7: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
8: Mina.
7: Smetterai di ascoltare.
8: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
7: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.

0: Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Sostituiscio.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituiscio.
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
5: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Virgin Classics 1972.

Side su Virgin Radio, quando c'era lui il mondo era migliore, però sono rimasti i suoi dischi e Virgin Radio ve li manda in onda, ve li fa ascoltare. Questa era Satellite of Love del 1972. Dopo mezz'ora di Antonello Piroso parlare di politica non è il caso, però avete presente quando

0: I politici dicono, ma la mia dichiarazione è stata fraintesa, è stata decontestualizzata.
1: Capita, ecco. Spesso, sì.
0: Sì, sì, sì, sì. Ecco, è capitato anche a Brian May dei Queen. Anche lui è stato frainteso.
1: Vi ricordate la scorsa settimana, credo? Avevamo riportato alcune sue dichiarazioni al Times, durante le quali sembra fosse venuta fuori la decisione di non voler più affrontare lunghe tournée. Questa però è una cosa ben diversa dal dire non faremo più concerti con i Queen. In effetti lui ha tenuto a precisare questa dichiarazione e dice: è stata un'interpretazione errata di ciò che ho effettivamente detto. In realtà non che i Queen non andranno mai più in tour, non potrei mai dire mai, ho semplicemente preso una decisione personale lo scorso anno di prendermi una pausa dalla tournée. Ho continuato a fare musica, io e Roger lavoriamo costantemente insieme dietro le quinte a progetti legati ai Queen e non so cosa riservi il futuro, sono sempre aperto a nuove avventure.
0: Okay, oh, quindi
1: non è
0: tranquillizzato.
1: Sì, non è stato messo il punto adesso sulla carriera dei Queen, quindi può darsi che possano tornare a cantare con Adam Lambert.
0: Sicuramente,
1: chi lo sa?
0: Giovane, ha una vita davanti a sé. E a proposito di giovani.
1: A proposito di giovani che non
0: Greta
1: siamo né io né te,
0: Van
1: a loro, loro, Palace for the People, che è il disco che fino a venerdì avremo il piacere di mettere su un piatto d'argento per tutti gli appuntamenti di Indovina la Rockstar, proprio da quell'album uscito in questi giorni, ascoltiamo il nuovo singolo, Tear It Down.

0: dal nuovo album di Greta Van Fleet, Palace for the People, che è uscito venerdì. E vuoi che non vengano a farcelo ascoltare dal vivo? Ma sì che vengono, il 16 di maggio a Milano all'Unipol Forum.
1: Bene, noi abbiamo capito quindi da questa puntata che le donne, che generalmente ci fanno girare la testa, questa volta l'hanno fatto mandandoci proprio in totale confusione, da Lucy in the Sky with Diamonds e la sua pergamena, fino alla nostra amica del bar delle logge. Ci sentiamo domattina, carissimi.
0: Alle 6:30.
2: Oh, siete pessimi.
0: Ma tranquillo.
3: On Virgin Radio. Rock and talk.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone.
4: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 11 novembre Bologna, 12 novembre Roma, 14 novembre Milano e ancora Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
7: L'ora esatta è offerta da Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
3: Virgin Radio.
8: Sono le 9.
3: It's 9 a.m.
8: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buongiorno da Mattia Venini. Tra domani e mercoledì l'intervento di Papa Leone. Deve rimuovere un nodulo a un polmone. L'operazione al Gemelli di Roma, poi il ricovero di una settimana. Per ora l'agenda del pontefice non cambia. Confermato anche il viaggio in Sud America di novembre. Sale la tensione nel Golfo, nuovo raid degli Houthi all'aeroporto saudita di Riyadh, un morto e almeno 11 feriti, colpito anche lo scalo di Dammam. L'Arabia ha assicurato che risponderà con fermezza, gli Stati Uniti pronti a intervenire. Giallo sulla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump. Nessuna conferma da Mosca, Zelensky sostiene di non saperne nulla. Intanto non si fermano i raid del Cremlino sui civili, l'ultimo a Kharkiv, almeno 3 morti e 25 feriti. Oggi lo sciopero dei lavoratori dell'ex Ilva, proclamato dai sindacati dopo il confronto con il governo di giovedì a Palazzo Chigi. Mobilitazioni in tutti gli stabilimenti. A Genova il corteo dal sito di Cornigliano fino alla prefettura. Il settembre 2026 è stato il secondo più caldo mai registrato dopo quello del 2023, lo ha reso noto l'osservatorio europeo Copernicus, superati di 1,5 gradi i livelli preindustriali per il secondo mese di fila, valori record per le temperature degli oceani. Calcio, sesta giornata di Serie A, Lazio in testa alla classifica insieme all'Inter dopo il successo sul Monza. Milan e Juventus frenate sul pareggio sui campi di Sassuolo e Cagliari. Oggi chiudono il turno Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
15: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, coda tra Bivio A1 diramazione Fiorenzuole, Bivio A1 fine Complanare Piacenza per incidente, e ancora per incidente coda tra Incisa Argello e Firenze in Pruneta. Sulla A4 verso Torino, coda di 4 km tra Rovato e Ponte Oglio per curiosi. In direzione Trieste invece coda di 3 km tra Bergamo e Seriate per tratto chiuso, e poi coda anche tra Seriate e Palazzolo. Sulla 8 verso Varese segnaliamo una coda tra Origgio Ovest e Castellanza per incidente. Infine sulla statale 1 via Aurelia, lavori di manutenzione a incrocio Recco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
16: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
17: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
18: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno, finalmente, finalmente lunedì mattina si torna in diretta. Morning Glory, casa nostra, con me che sono Alteria, c'è Super Tocchi in regia. 2 ore a chiacchierare insieme di rock and roll, a tenerci compagnia, ad ascoltare musica bella. Io arrivo da un weekend strepitoso in giro per il Portogallo, cioè non in giro per il Portogallo, a Porto, città di Porto. Magari un pochino vi racconterò anche di questa bella città e sarà occasione per chiacchierare di viaggi, luoghi, posti che magari abbiamo inserito nella nostra to-do list, cose belle da fare. Parleremo di cosa è successo nel weekend anche dal punto di vista musicale. Sono successe cose, Tocchi? A voglia che ne sono successe tante. E poi vediamo dove ci porta il cuore, come sempre. Partiamo proprio dall'ABC, le basi. Mi dite, ci dite a me, Tocchi, cosa avete fatto voi di bello o di brutto durante questo weekend. Perché no? 342-41-41-411. Magari avete visto un concerto, magari avete comprato un disco, magari avete visto un bel film, potete raccontarcelo, dai, è tutto al posto giusto, amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: Nicola Chise per iniziare con il balletto del lunedì mattina. Buongiorno amici, oggi 12 ottobre di qualche tempo fa, 1810, nasceva l'Oktoberfest a Monaco. E tra l'altro l'Oktoberfest 2026, questa edizione è finito non troppo tempo fa, perché l'ultimo giorno, se non sbaglio, e non sbaglio perché lo sto leggendo, è stato il 4 di ottobre. Parlando di viaggi, devo dire che l'Oktoberfest a Monaco di Baviera, ti ricordi tu a chi ne parlavamo insieme nel Fuori Onda venerdì? Non sono mai stata all'Oktoberfest, è una cosa da fare. Sono certa, guarda, matematicamente, che alla domanda c'è qualcuno all'ascolto che è andato all'Oktoberfest di quest'anno 2026, di sicuro sì, perché ci vanno sempre milioni e milioni e milioni di persone. Comunque sentiamo un po' cosa avete combinato.
1: Ciao Alteria, buongiorno. Ciao anche a Toki. Sara da Rimini.
0: Ciao anche a Toki.
1: Weekend, camminata pazzesca in quel di Venezia, sì, che è sempre veramente una chicca formidabile italiana da visitare. E poi una bellissima fiera dei formaggi in un castello veneto, buono, anche lui meraviglioso. Ciao a tutti!
2: E buongiorno, io sono Rossella da Catanzaro. Durante questo piovosissimo weekend, sì, io ho visto un bellissimo documentario sulla vita di Freddie Mercury, che me l'ero perso, è davvero un bellissimo documentario, va visto.
0: Ma adesso noi vogliamo il titolo, vogliamo il titolo, così lo recuperiamo. Io, sapete cosa ho fatto? Sono stata a Porto, questo ve l'ho già detto, e ho bevuto il Porto, praticamente giro delle cantine, degustazione del Porto. No, è una bellissima città, e una cosa che mi è così mi ha colpito parecchio è che in ogni angolo c'era un musicista, una cantante di fado, questa musica molto nostalgica, meravigliosa, musica in giro per la città, davvero splendido. Va bene, dai che siamo partiti con il piede giusto, è lunedì mattina, è il 12 di ottobre e i Van Halen ci aiutano a carburare bene. Questa è Jump.

Marianne Fontaine's DC, 9:17 minuti, dai, appena partiti, nuova settimana, Morning Glory e si sta bene. Vedo che stiamo per ascoltare Beatles, ho avuto occasione non troppo tempo fa di intervistare Giles Martin, figlio del leggendario George Martin, produttore dei Beatles. Giles Martin, che tra l'altro lui è proprio capoccia agli Abbey Road Studios, nel quartiere generale degli studi dove i Beatles hanno fatto di tutto e di più della loro musica, e lui va a pescare dei grandi di classici dei Beatles e disconi e ne fa delle nuove versioni, nel senso remix, remaster. Ho intervistato Giles Martin in occasione di Rubber Soul e mi ha raccontato cose fighissime. Se andate sul sito vergiradio.it trovate l'intervista. Tra le tante cose, anche il fatto che all'inizio i Beatles suonavano tantissimo, una cosa come 48 concerti in 20 giorni. Dice, questo è un buon insegnamento che i Beatles possono lanciare anche le nuove generazioni: fare, suonare musica dal vivo, andare nei locali anche davanti a due persone, fa niente. La gavetta, ecco, il ritorno della gavetta dal vivo, musica dal vivo, è un qualcosa di ottimo. Ne parliamo ancora insieme tra un pochino, però adesso mi fate ascoltare Revolution dei Beatles.

0: I Beatles con Revolution.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra si chiama Morning Glory. Appena partiti, nuova settimana insieme, c'è Toki in regia, io sono Alteria. Tra poco facciamo un bel giro a zonzo per il mondo, i nuovi trend per quanto riguarda i viaggi nel 2027, ma soprattutto se parliamo di musica ascolteremo anche qualcosa di nuovo insieme.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
3: Style Rock.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Denaro è tempo il?
9: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1, il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
11: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
12: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
13: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
14: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
13: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
14: Basta che sia un Qashqai!
15: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba!
13: Tranquilli, intendeva l'offerta!
15: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
16: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
17: No!
16: Del vetro?
17: No!
16: Di carta e cartone?
17: No, no!
16: Di plastica e metalli?
17: No!
16: Dell'organico?
17: Certo che sì!
16: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
17: Facile, no?
16: Scopri di più su biorepac.org.
18: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
19: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria AEG, insieme a 349 euro. Ogni euro.
20: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
21: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
22: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
21: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
22: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
21: Quello è sicuramente un brutto affare.
23: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
24: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
25: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
24: La più buona, perché mia.
26: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
27: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

Life's what you make it, placebo. Allora, siccome siamo partiti dicendo che io ho passato un weekend a Zonzo, sono stata in Portogallo, leggevo Tokyo, è uscito un articolo che già anticipa le tendenze 2027, modi di viaggiare. Beh, ce n'è uno che ci interessa secondo me, perché è il sound connected, cioè organizzare un viaggio in base non solo magari al concerto o al festival musicale che ti interessa, ma anche, che ne so, faccio un esempio: ti piacciono i Radiohead, sono di Oxford, mi voglio immergere nella cultura local di Oxford per carpire meglio così tutte le sfumature del mio artista preferito. Potrebbe essere una cosa carina. Altra tendenza che mi interessa meno, se posso dire, la gymcation, cioè la vacanza organizzata per il benessere, cioè più che altro proprio per l'attività fisica, quindi trovare l'hotel che ti offre la colazione nutriente, ma c'è anche la palestra, c'è anche la piscina, quindi andare in vacanza e continuare con lo sport anche in vacanza, giusto. E poi leggevo che una grande tendenza, sempre più in aumento, è la caccia al souvenir proprio local. Sai che io, ma zero, quando vado in giro non torno mai con il souvenir. Tipo a Porto potevi prendere o queste sardine molto particolari con la data di nascita tua e ti portavi le sardine, o la bottiglia di Porto, questo mi sembra di averlo già detto, o altre cianfrusaglie varie. Chiedo a voi, ultimo souvenir comprato, cos'è e in quale città? Dai, quello più carino, quello più particolare. Mentre ci pensate, Suck My Kiss, Red Hot Chili Peppers.

0: Il suono dei Simple Minds, Beginner Boys. Abbiamo lanciato una domanda parlando di viaggi, souvenir più così particolare, bizzarro che vi siete riportati a casa. Torniamo con i vostri messaggi.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
6: Aspetta un secondo.
7: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
5: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
11: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
10: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
12: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
13: Sognare una vacanza d'inverno?
14: Previsto.
13: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
14: Inaspettato.
13: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
15: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
20: E da oggi anche il mobile.
19: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
21: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
22: Bollettino Deghiversario numero 2.
23: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
22: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
24: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
25: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
2: Uh-huh.
3: 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow.
2: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
24: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
25: VirginRadio.it. Stay connected.
26: Virgin Classics
27: 1972.
26: Virgin.

0: Day, America Virgin Classic 1972. Beh, ci sta perché stiamo parlando di viaggi, quindi insomma anche il pezzo è adatto. Si parlava del così la tendenza, soprattutto per il 2027, organizzare viaggi alla ricerca del souvenir perfetto. Vi ho chiesto souvenir più carino che vi siete portati a casa, una marea di messaggi, sentiamo qualcosa.
1: Allora, io come rito, visto che viaggio sempre con la mia migliore amica Laura,
0: carine,
1: e facciamo tutti i nostri viaggetti da sole dove lei mi lascia fotografare e noi ci facciamo tutte le nostre passeggiate varie,
0: sì,
1: ci portiamo e ci regaliamo a vicenda in ogni posto dove andiamo una tazzina o una tazza di artigianato locale, tassativamente. Quando ci beviamo il caffè noi ripensiamo sempre al nostro viaggio insieme.
0: Dolce.
1: Ed è una cosa che mi piace tanto e non vedo l'ora di rifarla. Ciao Giusy da Milano.
2: Buongiorno a tutti, io l'ultimo souvenir, un olio rigenerante per il corpo di Cleopatra preso al Cairo.
0: Beh, mica male. No, ho letto questo, mi fa sorridere. Souvenir portato a casa dalla Namibia. Sono degli accendini, no, degli accendifuoco tipo diavolina, fatti con la cacca di rinoceronte. Pensa a te, che roba bizzarra. È il concetto di rito comunque che mi piace. Ognuno di noi, no, quando va in giro per il mondo ha i suoi rituali, quindi portarsi il souvenir o proprio fare una cosa specifica in ogni parte di mondo. Bravi voi, grazie. Tanti messaggi. Senti che bombetta, questo è il nuovo singolo dei Royal Blood.

0: Thousand Boys. Chiudiamo la questione dei souvenir con questo messaggio: un amico che raccoglie targhe automobilistiche originali in giro per il mondo. Noi restiamo insieme fino alle 11. Casa nostra si chiama Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
5: Sostituiscio.
6: Leo, si dice sostituiscilo.
5: Sostituiscio.
7: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
8: L'ora esatta è offerta da
9: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama C-Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 10.
12: It's 10 a.m.
0: Sai che non mi sono nemmeno accorta che è passata un'ora. Sono già le 10, nuova settimana insieme. Siete su Virgin Radio. Io sono Alteria Cetocchi in regia. Belli comodi, Morning Glory. Allora, tra poco parleremo di incidenti sul palco, cose bizzarre. Poi un musical storico come Jesus Christ Superstar. E poi lo sapete, ci si perde nelle nostre belle storie di rock and roll. Fino alle ore 11 restiamo insieme, ci teniamo compagnia. Siete su Virgin Radio.

Nothing Better Than This, Kasebian. Dai, ripartiti, seconda ora. Senti che carino questo format. Format che si chiama Musicians on Musicians. Siamo in Inghilterra e cosa accade? Accade che due musicisti, due artisti, anche presi da realtà diverse, generazioni diverse, chiacchierano tra di loro. Puntata con Tom York e Radiohead insieme a Harry Styles, che tu dici non me li immagino, Harry Styles, non me li immagino insieme. Loro si sono conosciuti a Roma, tra l'altro, pensa, e hanno chiacchierato di un sacco di cose. Vabbè, di sicuro non poteva mancare il tassello pressione del successo, come la vivi. Tom York dice: non porta da nessuna parte, come lavorare su commissione, lavorare sotto richiesta e sotto pressione. Invece il processo creativo è la parte più bella, più poetica del nostro lavoro. Poi hanno parlato di cucina, essendosi conosciuti a Roma, poi il discorso è finito sul cibo. Tom York ammette di essere veramente imbranato in cucina e poi dice una cosa che non ti aspetti, cioè che ha vissuto una fortissima ansia da prestazione negli ultimi tempi. Cioè, nell'ultimo tour dei Radiohead, nello specifico dice la data di Madrid, lui ha avuto paura, quasi stava scoppiando a piangere prima di salire sul palco, perché temeva di non essere all'altezza, che tu da questi grandi artisti non te lo aspetti. Ha dovuto lavorare molto su se stesso e tra l'altro ha buttato, riversato questa paura in un nuovo disco suo che arriverà alla fine del 2026. È stato un modo per così esorcizzare questo sentimento. Vi faccio una domanda particolare, ma perché ci stavo pensando anch'io, se vi viene in mente qualcosa: chi sarebbe bello ascoltare e vedere a confronto? Una chiacchierata tra due musicisti che non c'entrano nulla tra di loro, ma potrebbe uscire fuori un discorso interessante. Dai, fatemi fuori due nomi.

Long Road to Ruin, Foo Fighters. Vi ho parlato di questo formato che mette a confronto, questo podcast che mette a confronto musicisti. C'è stata una bella chiacchierata tra Thom Yorke e Harry Styles, due mondi completamente così distanti. Ho provato a chiedere a voi: immaginate due artisti che vi piacciono ma che appartengono davvero a due sfere, a due universi diversi, che mettete insieme. Sai che qualcuno dice Freddie Mercury e Michael Jackson. Devo raccontarvi questo piccolo aneddoto musicale, perché loro nei primi anni 80 si sono incontrati, hanno anche cercato di collaborare a un paio di canzoni. Tra le varie cose che hanno portato alla rottura di questa collaborazione artisticamente, forse non si sono trovati al 100%, poi anche il fatto che Michael Jackson portava il suo lama domestico sempre con sé anche in fase di registrazione. Freddie Mercury davanti a sto lama domestico di Jackson, che si chiamava lui, era un po' a disagio, e quindi a un certo punto ha detto: sai che c'è, se tu porti il lama io me ne sto a casa, la collaborazione è finita. Bravi voi, tantissimi messaggi. Piccola correzione di una cosa che ha detto Brian May, chitarrista dei Queen. Vi ricordate, settimana scorsa vi ho raccontato Basta Tour con Adam Lambert, i Queen si fermano, ha cambiato idea, ha detto no, mi avete mal interpretato, faremo ancora dei concerti, andremo ancora a zonzo. Noi li ascoltiamo, i Queen, con One Vision.

0: One Vision e Queen 1986. Noi restiamo insieme e torniamo con la voce di Steven Tyler.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.

0: Active.it.
1: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
2: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
3: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com, radio ufficiale Virgin Radio.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl. Vale davvero!

Red, White and You, Steven Tyler che è sulla bocca di tutti in questi giorni. Perché? Perché tornano gli Aerosmith, ne abbiamo parlato, due concerti il 29 ottobre, 1 novembre al leggendario Hollywood Bowl di Los Angeles. La cosa che così ci ha sconvolti, cos'è? Il fatto che lui aveva detto basta, non canto più perché non ce la faccio più fisicamente con le corde vocali. Ma se ricordate al Back to the Beginning, l'ultimo concerto di Ozzy Osbourne con i Black Sabbath e tutti gli ospiti, Steven Tyler era salito sul palco, aveva fatto tre pezzi, ma uno in particolare aveva lasciato tutti sconvolti, aveva fatto Hula Lotta Love delle Zeppelin, e dici ma non stavi mica male con le corde vocali, invece era stato veramente fenomenale. Evidentemente, dai, quello era stato un inizio di una grande ripresa, adesso torna dal vivo. Parlando un attimo di Ozzy, stanno uscendo fuori cose che non si sapevano, per esempio il fatto che era nei piani un nuovo album dei Black Sabbath con Andrew Watt alla cabina di comando come produttore. Andrew Watt, che ultimamente ha prodotto, dimmi un disco, l'ha prodotto lui, qualsiasi disco c'è dietro Andrew Watt. Succede che Ozzy dice a Andrew: puoi chiamare tu Bill Ward e convincerlo, perché è l'unico della band che non riusciamo a coinvolgere. Lui fece questa telefonata, ha detto è stata una telefonata surreale, ma alla fine Bill Ward per mille più motivi disse di no, e questo ultimo e definitivo disco dei Black Sabbath purtroppo non c'è stato. Va bene, storie di rock and roll. Abbiamo parlato di Steven Tyler, abbiamo parlato di Ozzy Osbourne, e adesso ci spostiamo, arrivano anche Blink 182.

0: andavi a scuola. Eri brufoloso e senza amici. Poi entravi in una band rock ed ecco che avevi migliaia di ragazze.
1: Eric Clapton. Virgin Radio. Style Rock.

Days Go By, il suono degli Offspring alle 10:33 minuti. Facciamo un girettino nella storia del rock. Dai, 12 ottobre 1979. Siamo al Madison Square Garden, quindi città di New York. Sul palco è Jethro Tull, Ian Anderson, personaggio mitologico del rock. Lui con il suo flauto traverso, sempre in questa posa particolare, con il piede appoggiato sul ginocchio dell'altra gamba. Adesso non so se riesco a farvi così immaginare la posizione, ma sicuramente dai, avete capito di cosa sto parlando. Beh, quella sera un fan, pensando di fare un gesto romantico, lancia una rosa sul palco. Peccato che la rosa avesse stelo e spine, e quindi lui, Ian Anderson, si ritrova con una spina nell'occhio. Due concerti annullati, tour posticipato, però poi quando riprende a suonare per un certo periodo con una benda sull'occhio a mo' di pirata, e quindi diventa anche molto particolare come look. Il grande Ian Anderson, che ho incontrato grazie a Virgin Radio in una bella intervista, perché Jethro Tull non mollano, lui va avanti a suonare. Adesso arrivano le Warning, questa è Bite My Tongue.

0: Le Warning Bud My Thong, noi restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre sul Canale 5.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: Adactive.it.
1: Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo. Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
9: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
8: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
9: Basta che sia un Qashqai.
10: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
9: Wow, una bomba.
8: Tranquilli, intendeva l'offerta.
10: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
11: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Virgin Classics 1977.

Virgin Classic. A proposito di classic, parliamo degli Stones. Stones che intanto c'è sto problemino qui, che Keith Richards non ha voglia di tornare a far suonare, Mick Jagger ha voglia di suonare, Ron Wood dice io sono pronto, niente, Keith Richards è un po' stanchino, vuole stare tranquillo a casetta, vediamo cosa succederà. Invece nel frattempo Ron Wood ha come si dice, non mi viene la parola, comunque organizzato una bella mostra dove esibisce dei suoi ritratti di Jimi Hendrix, perché voi forse non sapete che nel 66 Jimi Hendrix ha vissuto per un certo periodo nello stesso appartamento insieme a Ron Wood, quindi sono stati amici. Lui chiaramente dice Jimi ha rivoluzionato il modo in cui tutti noi suoniamo la chitarra e quindi ho reso omaggio a Jimi Hendrix attraverso i miei quadri, i miei ritratti. Beh, se fate un giro dalle parti della mostra organizzata, siamo a Brook Street in Mayfair, potete visitare dentro la Hendrix and the Museum questa bella mostra di Ron Wood. Bravi, bravi tutti. Noi intanto però speriamo di vederceli dal vivo, i Rolling Stones. Ce li sentiamo qui all'interno di Morning Glory, però cerchiamo di convincere Keith Richards a tornare sul palco. Questo è il nuovo singolo, si intitola Mr. Charm.

0: Divertente, Mr. Chum, Rolling Stones. Adesso arriva Paola Maugeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Ramones, del loro incontro con uno dei personaggi più creativi ma anche più folli del rock, il produttore Phil Spector, con cui nel 1980 realizzano la cover di un classico degli anni 60.

0: Non c'entrano niente. I Ramones sono istinto e volume, hanno creato il punk rock. Phil Spector è sperimentazione e ricerca di un pop psichedelico che ha affascinato tanti artisti, tra cui anche John Lennon. E questo sound viene chiamato appunto Wall of Sound. Il risultato del loro incontro è End of the Century, quinto album dei Ramones, che esce il 4 febbraio del 1980 e regala alla band un successo commerciale che non hanno mai avuto, arrivando nella top 50 in America e fino al numero 14 in Inghilterra.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.
0: È stato Phil Spector a proporsi ai Ramones. Joe Ramone ha detto che la band era onorata perché ama il pop anni 60, ma in studio le cose non vanno benissimo, semplicemente perché, come ha detto Marky Ramone, lui era lento e noi eravamo veloci. Sono un sacco di leggende sulle session di End of the Century. Phil Spector, che vuole controllare ogni nota della chitarra di Johnny e della batteria di Marquis, e spende gran parte del budget per remixare l'album decine di volte. Ma la storia più bella, se è vera, è questa. I Ramones non sono abituati a passare ore in studio. Didi Ramone, il più insofferente, dopo l'ennesima prova nella villa di Spector a Los Angeles, dice: basta, io me ne vado al bar Tropicana. Phil Spector tira fuori una pistola e gliela punta contro e dice: tu non vai da nessuna parte. Si dice che dopo questo scontro leggendario Phil Spector si sia seduto al piano e abbia suonato fino alle 4 del mattino una sua canzone, Baby I Love, registrata dalle Ronettes nel loro primo album del 1963. Secondo me non c'entrava niente con i Ramones, ha scherzato Joey Ramone.

0: Love You nella versione dei Ramones, protagonisti di Long Plain Stories, e grazie a Paola. Paola Maugeri, nuova settimana partita con Morning Glory, siamo qui tutte le mattine, pensate, dalle 9 alle 11, questa è casa nostra, grazie al mio super talk in regia, grazie come sempre a Michele Primi, grazie a voi perché ci siete oggi particolarmente attivi, pur essendo lunedì mattina, bravi, bravi ragazzi, brave ragazze, ci sentiamo domani, un bacio, un abbraccio, ciao dal Teria.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
5: La senti?
6: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
6: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Piove a dirotto, il tuo tergi è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima
8: pazzola tergi cristallo.
7: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
11: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
12: Revolver!
11: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I Cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
9: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. L'ora esatta è offerta da
13: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama C-Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
14: Virgin Radio.
9: Sono le 11.
15: It's 11 a.m.
16: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
17: Le uova naturelle.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
9: Personal Giulia.
1: Giulia.
9: Con Giulia Salvi.
18: Già, amici miei, allora buon lunedì, come state? Personal Giulia parte per le prossime tre ore in onda su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Allora accendete anche la vostra TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. C'è Darren Bassi qui di fianco a me in regia e c'è Riccardo Buccero per la parte autorale. Oggi sarà una puntata importantissima perché avrete l'opportunità, anche tra non molto, di portarvi a casa i biglietti per un altro dei concerti di cui siamo media partner e che sono già sold out. Biglietti per i Placebo in giro non se ne trovano più, ma qui chiaramente ci avanzano e allora tra poco dovrete essere molto molto veloci a chiamare la nostra linea verde. Si parte con gli R.E.M. Man-Sized Breath.

Man Size Wreath, loro sono gli R.E.M. 2008. È partita così questa nuova settimana di Personal Julia. Ma a proposito di Michael Stipe degli R.E.M., a che punto è il suo primo album solista? È quasi finito, dice lui, continua a lavorarci. Aveva promesso questo album entro la fine del 2026, ora dice che è quasi finito. L'ex frontman degli R.E.M. ne ha parlato al podcast Reclaiming with Monica Lewinsky, facendo anche ascoltare parte di una nuova canzone scritta insieme ad Andrew Watt, il produttore, e parlando della possibile presenza di Peaches in alcuni brani del disco. La base del brano arriva da Andrew Watt, che è un grande produttore, non solo di Elton John, Lady Gaga, Pearl Jam e Rolling Stones, con cui Stipe ha già collaborato per I Play the Fool, perché Andrew Watt è anche un ottimo musicista. Dice: mi è stata regalata una traccia da uno dei miei collaboratori. È super heavy, non è per niente quello che è il disco, quindi al momento si tratta di una sfida, non so ancora se riuscirò a inserirla o a meno. Quindi i lavori proseguono e vedremo se ce la farà a questo punto entro il 2026. Editor, il 30 di ottobre esce il nuovo album Surface Echo and Sound e noi ve lo faremo ascoltare anche in anteprima esclusiva con un giorno d'anticipo con un bello speciale Best Rock. Seriously, loro sono gli Editors.

L'originale, quella di Violator, la bellissima Personal Jesus, loro sono i Depeche Mode, Dave Gunn, il mio rock ambassador preferito qui a Virgin Radio. Personal Giulia, on air insieme a voi fino alle ore 14, ci siamo quasi, è quasi quel momento lì, quello in cui vi daremo l'opportunità di venire insieme a noi al concerto dei Placebo, ma non adesso, tra poco, state lì. Lenny Kravitz, un altro dei grandi rock ambassador che portano in giro per il mondo il nome di Virgin Radio, TK421.

0: CK421, lui è Lenny Kravitz, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
3: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
0: A volte succede che una rockstar sia in difficoltà, una difficoltà esistenziale, e chieda un consiglio ad un amico, ma soprattutto ad un collega. Parliamo proprio di consigli tra poco a Personal Giulia. Quali sono stati i consigli che vi hanno cambiato l'esistenza? 342-4141-411.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
13: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
14: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
15: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
14: Ok.
15: Largo massimo 1,90 m.
14: Altro?
15: Da rivenditore verificato.
14: Trovato.
15: Wow.
14: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
16: Lo vedo all'alba e al tramonto.
17: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
18: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
17: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
18: Mina.
16: Dracula.
17: Ascoltalo ora su Audible.
19: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
20: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi.
1: vai su deghi.it.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
22: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su Unipol.it.
23: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
24: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Secretly, loro sono gli Skunk Nancy. 1999 a Personal Giulia, stiamo parlando dei consigli che vi hanno cambiato in positivo l'esistenza. 342-4141-411. Tommy York dei Radiohead ha raccontato un importante consiglio che gli è arrivato da Michael Stipe degli R.E.M. che abbiamo ascoltato a inizio puntata. Tempo fa gli disse questa cosa e che poi ha influenzato il resto della vita del leader dei Radiohead. Ne ha parlato Tommy York con Rolling Stone durante la famosa conversazione con Harry Styles nei panni dell'intervistatore che sta un po' facendo il giro del mondo. Si sono confrontati entrambi sui processi creativi e sul rapporto con la fama. Quando Styles raccontava di sentirsi intrappolato nelle camere d'albergo e di come fosse poi riuscito a superare quella sensazione, York ha spiegato quanto possa essere utile per chi scrive uscire e stare in mezzo alla gente. Ha detto: la cosa più semplice è osservare la gente e fare quel gioco di immaginare mentre qualcuno ti passa accanto dove stia andando, cosa stia facendo e tutto il resto. Ti fa uscire da te stesso, ti allontana dai tuoi problemi. Ricordo che nel 95 eravamo in tour con gli R.E.M. e Michael Stipe si accorse che me ne stavo sempre nascosto in camerino, non uscivo mai. Così cominciò a trascinarmi fuori e a portarmi insieme a lui. Mi disse: se a te non importa, non importa nemmeno agli altri. Se tu non guardi loro, loro non guardano te. E funziona. Ricordo che a Stoccolma entrammo in un locale affollatissimo, io ci provai e nessuno si accorse di noi. Ma alla fine sì, tutto questo per dire che spesso le paranoie sono frutto del nostro stesso cervello e vivono dentro di noi. È vero, quando uno fa finta di niente, di solito anche gli altri diciamo che se ne fregano. Brandon Flowers su Virgin Radio, Tiger's Blood.

Tick tick boom, loro sono gli Hives 2007, questo pezzo ha quasi 20 anni, incredibile ma vero amici miei. 30 anni di carriera sono quelli celebrati dai Placebo con il loro tour europeo che passa dall'Italia, da Milano il prossimo 6 novembre, data sold out, all'Unipol Forum. E mi state scrivendo come ci si prenota per il concorso dei Placebo. Non si può amici miei, bisogna prendere la linea verde ora all'800-324330, 800-324330 per avere due biglietti per i Placebo a Milano il 6 novembre. Youngblood da Personal Giulia, Mars.

0: Morse, lui è Youngblood, tra poco Personal Julia, un classico di Jimi Hendrix.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
3: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a €19,950.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a €1,49, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
6: Però dai, bravo anche lo speaker.
7: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
8: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre su Canale 5.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid, ready for what's next. Tua da €24,950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
12: Sostituiscio!
13: Leo, si dice sostituiscilo!
12: Sostituiscio!
14: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
15: Ad ottobre la DR3 è tua a soli €17,900, pagabili in 60 rate da €299 con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
16: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
17: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
16: Così vicino?
17: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
16: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
18: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Virgin Classics 1968.

0: All on the Watchtower in realtà è un classico di Bob Dylan ripreso anche da Jimi Hendrix. È questa la versione che ci siamo ascoltati a Personal Giulia 1968. Il 6 di novembre 2026 il buon Stefano da Pavia andrà a vedere i Placebo accompagnato e a spese di Virgin Radio. Stefano, ciao, come stai?
1: Ciao, benissimo, grazie.
0: Ah, mi fa molto molto piacere. Senti, sei fan dei Placebo, li hai mai visti dal vivo?
1: No, non sono ancora andato.
0: Ecco, ci andrai il prossimo 6 di novembre, caro Stefano, e accompagnato. Chi ti porti con te?
1: Vedrò chi offre più birre degli amici.
0: Giusto, mi sembra un buon compromesso, un buon ricatto. Caro Stefano, più amico con le birre, buon concerto dei Placebo.
1: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao, buona giornata.

0: Red Hot Chili Peppers. Che bello sentire la chitarra di John Frusciante, ma non me ne voglia il buon John, io preferisco quella di Jack White. Tra l'altro, proprio in questi giorni si sono riuniti i suoi raconteurs durante il bis proprio di un concerto solista di Jack White, quindi band al completo: Jack White, Brennan Benson, Jack Lawrence e il batterista Patrick Keeler hanno eseguito i loro più grandi classici: Steady As She Goes, Hands Level, Broken Boy Soldiers e l'ultima Caroline Drama. I raconteurs sono fermi all'ultimo lavoro, Help Us Stranger, del 2009. Io li avevo anche intervistati all'epoca e ricordo che incontrare Jack White è stato difficile ma emozionante al tempo stesso, e uno dei miei idoli. Non è certo un essere semplice, ma a me piace proprio per questo. Termina la prima ora di Personal Giulia su Virgin Radio, arriva TGCom 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Bollettino Digiversario numero 1.
3: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
2: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
4: FastWeb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
6: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
10: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: L'ora esatta è offerta da
12: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama C-Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 12.
15: It's 12 p.m.
14: TGCom 24. Breaking News.
16: Bentrovati da Sabrina Carrozza. La Russia avrebbe già violato il cessate il fuoco energetico annunciato da Donald Trump, lo afferma il presidente ucraino Zelensky. Droni a reazione avrebbero colpito impianti del gas durante la notte. Se Mosca non lo rispetta, l'Ucraina reagirà, aggiunge. Intanto l'Unione Europea approva il maxi pacchetto di sanzioni, oltre 1600 voci contro Putin. Il nodulo al polmone di Papa Leone è emerso da controlli di routine, così il Vaticano in merito all'imminente ricovero del Papa, forse già domani. Il pontefice sarà operato al Gemelli di Roma e la degenza durerà circa una settimana. Oggi prosegue l'attività della giornata. Ex Ilva, in corso lo sciopero di 24 ore degli operai dell'acciaieria. A Taranto occupato un tratto della statale 106. A Genova presidio davanti alla prefettura, in sciopero anche i lavoratori di Novi Ligure. I sindacati chiedono un piano industriale e uno sociale che tuteli i lavoratori. In Sardegna è corsa contro il tempo per salvare lo speleologo bloccato a 10 metri di profondità in una grotta del Nuorese da circa 16 ore. L'intervento è scattato ieri pomeriggio dopo il crollo della caverna. Il giovane 31 anni sarebbe vigile. Anche gli elicotteri dell'aeronautica impiegati nel soccorso. Prosegue l'offensiva degli Houthi in Arabia Saudita. Un nuovo attacco dei ribelli yemeniti ha colpito lo scalo di Riyadh. Il bilancio è di un morto e 11 feriti. Nella notte era stato intercettato un missile balistico sparato sempre dai combattenti filo iraniani. Calcio Serie A, oggi si chiude la sesta giornata di campionato alle 18.30 Atalanta-Venezia, alle 20.45 Torino-Udinese. In testa la classifica Inter e Lazio a 16 punti, segue la Roma a 14. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
13: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
17: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
18: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
19: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
20: Style Rock.

Do you want to? Loro sono i Franz Ferdinand, 12.07 a Personal Giulia, andiamo in Norvegia. Che rapporto avete con gli occhiali con la AI? Devo dire che sono diventati sempre più comuni, non ci avrei scommesso una lira. E invece, strano, mi sbagliavo, la Norvegia li vuole vietare, perlomeno in scuole e ospedali. Per capire la portata della proposta bisogna partire dall'oggetto. Allora, gli occhiali con l'intelligenza artificiale, questi occhiali super avanzati, hanno l'aspetto di un occhiale comune, però hanno tante funzioni che possono essere accomunate a quelle di uno smartphone, quindi fanno riprese, fanno registrazioni, eccetera eccetera eccetera. La scelta di scuole e ospedali non è casuale, perché nelle scuole ci sono minori la cui tutela è da sempre una priorità, mentre negli ospedali e negli ambulatori ci sono anche informazioni che circolano sulla salute e tra i dati più delicati in assoluto che riguardano i pazienti. Quindi al giorno d'oggi, se noi entriamo in una sala convinti che nessuno ci stia riprendendo, ecco, dobbiamo iniziare a pensarla anche diversamente. L'aspetto più interessante è la natura temporanea del divieto norvegese, che non suona come una bocciatura definitiva della tecnologia, ma come una pausa per prendere tempo e capire anche come arginare il fenomeno. Anche la formulazione, che cita scuole e sanità come esempi, lascia intendere che il perimetro potrebbe essere espanso anche ad altri ambienti sensibili. Restano ancora da capire ambiente, durata, controlli e sanzioni nel caso in cui uno appunto decida di agire diversamente da quanto richiesto. Voi che rapporto avete con questo genere di occhiali? 342 41 41 411. Nothing but thieves, a different kind of happiness.

Cover Me, lui è il boss, Bruce Springsteen, 1984, Personal Giulia. Abbiamo parlato della Norvegia che vuole vietare gli occhiali con l'intelligenza artificiale negli ospedali e nelle scuole per questioni di privacy. Vi ho chiesto al 342-414-1 qual è il vostro rapporto con questo tipo di occhiali. Giustamente Luca mi dice: sono molto importanti soprattutto per le persone non vedenti come mia mamma, lo è diventata in pochi anni e nel suo caso sono una grossa mano anche per capire cosa la circonda e soprattutto i pericoli. Non avevo pensato effettivamente anche a questa opzione, quindi sì, la questione della privacy comunque è qualcosa a cui si deve pensare. Metallica, A Personal Giulia, Lux Eterna.

0: Lux Eterna o Lux Eterna, come dicono i Metallica 2022 su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Fontaine's DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaine's DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1, il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
10: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul Canale 5.
11: Mantenere il veicolo nella corsia.
12: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
11: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
13: Chiama all'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
14: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
15: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
16: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
15: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
16: Mina.
14: Dracula.
15: Ascoltalo ora su Audible.
17: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
18: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
1: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
19: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
21: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Gillard, Alanis Morissette, Personal Giulia su Virgin Radio, e parliamo dei Fontaines DC, perché questa è la settimana d'uscita di Dopamine Chamber, il nuovo album, quinto album della band irlandese. Esce venerdì, ma questo giovedì Andrea Rock con uno speciale Best Rock alle 21 ce lo fa ascoltare in anteprima. Sempre i Fontaines hanno unito le forze con CALM, Campaign Against Living Miserably, un'organizzazione benefica che si occupa di salute mentale, per un concerto al Roundhouse di Londra. La band irlandese appunto suonerà al Roundhouse, la venue di Camden, la sera in cui uscirà il disco, quindi l'intero ricavato netto del concerto del 15 ottobre sarà devoluto a CALM la sera prima dell'uscita del disco, quindi proprio giovedì, questo giovedì. I fan sono stati invitati a iscriversi alla lotteria per i biglietti. Basta con le lotterie per i biglietti, no, sto scherzando. Non è la prima volta che i Fontaines DC collaborano con CALM. 2 anni fa, quando era uscito il singolo It's Amazing to be Young, era uscita una maglietta apposta, anche lì il ricavato era stato tutto devoluto in beneficenza. L'associazione dice: la musica è uno dei nostri strumenti più potenti nella prevenzione del suicidio. L'esperienza condivisa di un concerto dal vivo può essere il motivo per cui qualcuno decide di restare. Per questo è importantissimo avere i Fontaines al nostro fianco sul palco, e i fondi raccolti salveranno senza dubbio delle vite. Molto molto bene, amici miei. Ci sono i Leap, anche loro tengono tantissimo ai temi della salute mentale, e non solo. Il 17 di novembre suoneranno i Magazzini Generali di Milano. Questa è Bloodlines.

0: non compromettere te stesso, perché sei tutto ciò che hai.
1: Janis Joplin.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Left to Rise, loro sono i Soundgarden 2012, la voce di Chris Cornell. Se oggi non siete riusciti a portarvi a casa i biglietti dei Placebo a Personal Giulia, allora innanzitutto potete riprovarci anche con le altre dirette di Virgin Radio fino a domenica, e poi è ancora attivo il contest sul nostro sito virginradio.it. È attivo anche quello che vi manda al cinema, vedere Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning al cinema in tutto il mondo, però solo il 28 e il 29 di ottobre. Poi c'è il contest che vi fa portare a casa il vinile rosa di Stray Dogs, loro sono in Nothing But Thieves. Per quanto riguarda gli album, anche la nuova edizione, la ristampa di Rubber Soul dei Beatles e il doppio LP di Palace for the People, il nuovo disco dei Greta Van Fleet. Stereophonics, Bust the Sound.

0: Bust This Town, Stereophonics, A Personal Jewel, tra poco su Virgin Radio, un classico di David Bowie.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
10: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
14: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
13: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
14: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
13: Quello è sicuramente un brutto affare.
15: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
16: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
17: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
18: Oh, tutti uguali.
19: Chiama se hai bisogno.
18: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
20: E chiama uno.
18: Ma uno chi?
21: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
22: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
23: Ok, Tatiano, dici cosa vuoi.
24: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
23: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al metro?
24: Basta che sia un Qashqai.
25: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
24: Wow, una bomba.
23: Tranquilli, intendeva l'offerta.
25: Info su nissan.it. anche sabato e domenica.
0: Virgin Classics 1972.

Suffragette City, David Bowie, classico del 72 a Personal Giulia. Parleremo nella prossima ora anche di uno dei nostri rock ambassador, Alice Cooper, che dice che tutti i cantanti e gli artisti che fanno politica dal palco non sono dei veri artisti. Ne parliamo tra poco, perché tira in mezzo anche Bono degli U2. E a proposito della band irlandese, esce il prossimo 16 di novembre il nuovo disco Carnaval da Luz. Ci sono tantissime aspettative su questo ritorno in studio della band di Bono, ma soprattutto stiamo tutti aspettando che vengano comunicate finalmente le date per il tour previsto nell'estate del 2027. Ci sono anche dei rumors in giro che riguardano la città di Milano e il mese di luglio, ma attenzione amici miei a non incappare in truffe, perché di ufficiale non c'è ancora assolutamente nulla. C'è solo il singolo Silenzio, U2.

0: I Cranberries con le loro Promises. Termina così la nostra seconda ora insieme. Vi ricordo di seguirci anche su Virgin Radio TV al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Ci potete portare dappertutto anche grazie all'app di Mediaset Infinity. Ci sentiamo tra poco.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
8: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 11 novembre Bologna, 12 novembre Roma, 14 novembre Milano e ancora Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
11: L'ora esatta è offerta da
12: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
1: Virgin Radio.
13: Sono le 13.
14: It's 1 p.m.
15: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
16: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

House, lo stoner rock dei Queens of the Stone Age, che il prossimo 30 di ottobre pubblicheranno il nuovo album Perfect. Ma parliamo di Mr. Alice Cooper, ragazzi miei, a Personal Giulia. Alice Cooper, uno dei nostri rock ambassador, dice: nel momento in cui si arriva a dire per chi votare e perché facciamo questo e quello, allora comincio a pensare: d'accordo ragazzi, non siete più musicisti, siete dei politici. Questo è quanto ha rilasciato in un'intervista dedicata all'uscita della sua nuova autobiografia, Devil on My Shoulder, che è uscita da pochi giorni. Interpellato sul caso Ed Sheeran, Macklemore cita Springsteen, Sting e Bono degli U2 e precisa: è ancora più o meno la stessa cosa. Ho sempre considerato Springsteen, Sting e Bono persone impegnate sul piano umanitario e per quanto mi riguarda non userò mai la piattaforma del palco per dire a qualcuno cosa fare, ma io voto, soltanto che non dico cosa. Tu cerchi di salvare il mondo, dicevo un tempo a John Lennon, io cerco soltanto di intrattenere la gente. L'autobiografia, come dicevo, era uscita già da qualche giorno e lui guarda la propria vita e a 60 anni di carriera senza rimpianti. Dice Alice: si impara dai propri errori, non sono mai stato così felice. Lo abbiamo detto più volte, il mondo della musica si divide fondamentalmente in due fazioni: quella che crede che si faccia musica per veicolare anche grandi messaggi a livello umanitario, chi invece pensa soltanto che la musica serva a intrattenere. Sono punti di vista diametralmente opposti, entrambi rispettabili. Nickelback, anche il loro album Everything Under the Sun, esce il 30 di ottobre, ma c'è anche la data milanese, 23 giugno, Unipol Forum di Milano. Le info su virginradio.it. Questa è Leave Me Behind.

Pretty Woman nella versione di Ivan Allen, l'originale di Roy Orbison. Scusate, ho avuto un lapsus. Di Roy Orbison, questa è la versione degli anni 80 di Ivan Allen, a Personal Giulia, fino alle 14 su Virgin Radio. Ci sono anche Green Day, Fire Ready Aim.

0: è The Aim, loro sono i Green Day, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Tra poco Personal Giulia, andiamo in Inghilterra. Il governo ha sottolineato che il comune interesse europeo è quello di risolvere la crisi che dopo la Brexit continua a colpire le tournée di artisti, musicisti e tecnici, soprattutto nel settore che riguarda insomma gli artisti famosi, ma non troppo. Si sa che i big della musica tendenzialmente sono sempre salvi. Ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio.
3: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Sì, ma tanto c'è tempo.
5: Sì, sì, ci vado domani.
4: Ma va, che mica scappa,
5: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
4: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su syscom.eu.
9: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova Naturelle.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
11: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
12: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
13: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. Tan fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
15: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
16: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
17: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
18: Oh, tutti uguali.
19: Chiama se hai bisogno.
18: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
20: E chiama uno.
18: Ma uno chi?
21: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
22: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
23: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

I Bon Jovi con Keep the Faith, a Personal Giulia, 1992, dal New Jersey andiamo in Inghilterra. Il governo britannico ha sottolineato il comune interesse europeo a risolvere la crisi musicale post-Brexit che continua a colpire le tournée di artisti, musicisti e tecnici. Nel corso di un evento a Bruxelles ha chiesto che si compiano progressi concreti. Dopo che nel 2020 l'industria musicale si è ritrovata di fatto a subire una Brexit senza accordo con la fine degli spostamenti senza visto per artisti e tecnici che volevano lavorare in Europa, si sono avverate e restano tuttora irrisolte le previsioni catastrofiche. Il settore sarebbe stato messo a terra e la filiera dei nuovi talenti avrebbe corso un rischio esistenziale. Pensate che un rapporto di 2 anni fa, del 24, ha rivelato che il 75% degli artisti ha registrato un calo degli ingaggi nell'Unione Europea dopo la Brexit. Il 79% non è riuscito a compensare la perdita di lavoro altrove. La maggioranza sostiene che andare in tour in Europa sia ad oggi insostenibile. Ora che il Regno Unito ha superato il 10° anniversario del voto per lasciare l'Unione Europea, i colloqui a Bruxelles proseguono soprattutto grazie a Ian Murray, ministro di Stato per il digitale, la cultura, i media e lo sport, che dice: la musica è una delle nostre grandi risorse culturali ed economiche. Non c'è paese al mondo che non darebbe qualsiasi cosa pur di avere anche solo una frazione della grande musica prodotta nel Regno Unito. La musica unisce le persone, crea posti di lavoro e ci offre un linguaggio comune che supera i confini. Questi problemi vanno superati il prima possibile. Greta Van Fleet, torniamo in America. C'è anche la data italiana del 16 maggio all'Unipol Forum di Milano, ovviamente marcata Virgin Radio. Il nuovo singolo dei Greta Van Fleet è Tear It Down.

0: Daily Muse con Supremacy, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Kiss.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate l'app The Fork, trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet. E fino al 29 novembre approfittate del The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso. Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate!
2: Maglie Bodit e Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
9: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
8: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti. Ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
10: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
12: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
20: È italiana?
21: Sì.
20: È affidabile?
21: Sì.
20: Rispetta l'ambiente?
21: Sì. Indovina chi è?
20: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
21: Nasce.
22: Cresce.
20: Resta con te.
23: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
24: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
25: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
24: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
25: Mina.
23: Dracula.
24: Ascoltalo ora su Audible.
26: Sognare una vacanza d'inverno?
27: Previsto.
26: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
27: Inaspettato.
26: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
27: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
26: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
28: Virgin Classics 1975.

Roll All Night e Kiss, a Personal Giulia. Abbiamo parlato di Europa, di Brexit, ma che cos'è l'Euro English? È sempre più parlato in tutti i paesi dell'Unione, anche perché adesso senza l'Inghilterra nell'Unione Europea nessuno si deve più preoccupare del giudizio degli inglesi, che però in alcuni casi hanno ragione. L'Euro English o Euro Inglese è una varietà di lingua inglese parlata e scritta principalmente nelle istituzioni dell'Unione Europea da funzionari, giuristi e politici non madrelingua. È un inglese molto maccheronico, con diversi adattamenti e tanti errori, però alla fine si capisce, insomma è un inglese brutto ma molto comodo per comunicare. Nasce dalla contaminazione tra l'inglese standard e le lingue materne dei vari paesi europei, oltre che dal gergo burocratico e tecnico di Bruxelles. Dopo la Brexit e l'uscita del Regno Unito, questa forma di inglese, dicevamo, è diventata ancora più rilevante. Quindi quando accendiamo la TV, guardiamo il telegiornale, vediamo questi politici non inglesi che parlano inglese ma lo fanno male, cioè male insomma, con degli errori abbastanza importanti, è l'Euro English, è tutto accettato e va bene così. Role model, questa è Joy.

Britpop anni 90 c'è posto anche per i Radiohead, una band di Oxford che ha esordito nel 1993 con Pablo Honey e ha avuto successo con una hit inaspettata, cioè Creep. Però c'è qualcosa che li rende diversi, un talento visionario che si esprime in canzoni che aprono una nuova strada fatta di sperimentazione, melodie, combinazioni inaspettate di ballad e distorsione, con testi criptici e una qualità tecnica impressionante per una band di ragazzi poco più che ventenni. Tom York, Ed O'Brien, Phil Selway, Johnny Greenwood e Colin Greenwood hanno visto Creep arrivare alla top 10 in Inghilterra, ma cercano qualcosa di profondo che non guardi alle classifiche. Entrano in studio ad Abbey Road, a The Manor a Oxford e poi a The Rack a Londra, dove hanno registrato gli Smiths e i Pogues, e lavorano per espandere le loro idee oltre i confini stessi della canzone pop. La loro etichetta però la pensa diversamente e gli concede 9 settimane di tempo per registrare il secondo album. La band è sotto pressione, Tom York dice alla stampa: mentalmente non ne posso più, ma hanno un demo di canzoni nuove e, come ha detto Ed O'Brien, erano tutte migliori di quelle di Pablo Honey. Le conoscevamo bene, ha detto Tom York, ma le abbiamo imparate di nuovo e all'improvviso l'album ha avuto un senso. La scadenza delle 9 settimane ovviamente non viene rispettata, ma arrivano gli arrangiamenti e le atmosfere, i loop di batteria, l'effetto di lei, la chitarra acustica di Tom York e la Telecaster di Johnny Greenwood, e nasce The Bands. You do it to yourself, you do. Quando era uno studente ad Oxford e cantava in una band chiamata Headless Chicken, Tom York ha scritto un pezzo in cui racconta le mie strane idee sull'amore, il successo e il fallimento. Nel 1995 lo registra con i Radiohead e lascia il segno con questa melodia, High and Dry.

0: High and Dry, loro sono i Radiohead 1995. Se tu non guardi gli altri e non ti importa di loro, anche a loro non importerà di te, non ti guarderanno. Questo è il consiglio ricevuto da Michael Stipe, da parte di Michael Stipe, arrivato a Thom Yorke dei Radiohead, che gli ha cambiato la vita, e devo dire che è un ottimo consiglio. Io saluto e ringrazio Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Il prossimo appuntamento con Long Plane Stories con Paola Maugeri arriva alle 17:50. Ora vi lascio con Ringo Revolver da Giulia Salvi, è tutto. Personal Giulia torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio. Personal Giulia.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
8: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Reese Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora, The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
11: L'ora esatta è offerta da
12: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama C-Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
1: Virgin Radio.
13: Sono le 14.
14: It's 2 p.m.
15: Ad ottobre, Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre una nuova settimana di Revolver qua su Virgin Radio. Un saluto da Ringo. Si apre il contenitore pomeridiano, il nostro, il vostro, di tutti, caro Super Toki. Salve!
1: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è lo slogan che ci carica fino alle ore 16, due ore tutte per voi. Allora, già visto le news che sono arrivate dal settimo piano della redazione, andremo nello spazio, l'aurora boreale vista dalla stazione spaziale. Parlando di stazioni ma diverse in Inghilterra, treni in ritardo per colpa di un cigno. Parlando di animali, sapete che il Bonzo si intrufola in queste news. India ha trovato un serpente con due teste. Hai capito? Vabbè, dai, poi parleremo col Bonzo anche di sport, di calcio, hockey su pista, volley femminile, tennis femminile. Poi vi ricordo che sul nostro sito virginradio.it ci sono in palio i biglietti per il tour italiano di Joe Jackson. 11 novembre Bologna, Teatro Duse, 12 Roma, Auditorium Parco della Musica, 14 qui a Milano, Teatro Lirico. Detto questo, la macchina del tempo parla chiaro oggi. Parla chiarissimo, avremo a che fare con gli status quo, ricorderemo Rick Parfit, avremo a che fare con New Found Glory, avremo a che fare con Jim Vincent che oggi nel 71 se ne andava, uno dei re del rockabilly, Ross Stewart, ricorderemo Sid Vicious dei Sex Pistols che oggi nel 78 veniva arrestato a New York, e rimanendo in tema di punk old school britannico, oggi è compleanno, nato nel 56, del vampiro

0: Dante Dam con New Rose, 1976, il primo singolo della storia punk inglese e britannica old school. Questo è Revolver, lui era il vampiro. Chi è?
1: Hello, this is Captain Sensible from the Damned and you're listening to Revolver with Ringo.
0: Poteva mancare Captain Sensible, chitarrista dei Damned. Bonzo!
2: Sì, eccoci!
0: Ha visto che inizio al fulmicotone esplosivo con i Damned?
2: Super.
0: New Rose, chi la ricantava bene New Rose? Vediamo se se lo ricorda. In un album di covers.
2: No, i Guns.
0: Bravo,
2: ovviamente.
0: bravo. Fai un applauso a Bonzo. Quando se lo merita, se lo merita, eh. Allora, parliamo di calcio, lei è l'uomo dello sport. Serie A questa sera, chi è che gioca? Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Torino.
2: Esatto.
0: Sente i tuoni e fulmini che arrivano?
2: È male, oggi il Toro rischia in casa, che non è proprio il suo.
0: Bene, allora,
2: la specialità.
0: Weekend, Milan, così, malino, oserei dire, malino. L'Inter
2: malino,
0: ha vinto, la grande. Cagliari
2: malino
0: 1-1.
2: Anche l'altra squadra di Torino, malino.
0: Bella partita, si sono arroccati il Cagliari, però dai, hanno portato a casa un punto.
2: A casa,
0: certo.
2: Si sono andati in vantaggio.
0: Quarto gol di Danielito Maldini, ha visto, bam, ne ha messa un'altra.
2: Quattro in sei partite.
0: Ma io voglio fare i complimenti al mio amico anche Gattuso, Ringhio Gattuso, che con la Lazio sta facendo grandi numeri.
2: I miracoli, non l'avrebbe detto nessuno. Lazio e Cagliari in questo momento sono le sorprese del campionato.
0: Sono le sorprese, sono le, come le vuoi chiamare? Sì, sorprese va benissimo, dai, le chiamerei anche, non so, ci sono un sacco di aggettivi da usare per loro, no?
2: Sì, ma
0: outsiders,
2: adesso...
0: outsiders, no?
2: Underdog.
0: Underdog, mi piace, quando è così mi piace. Senta, vabbè, poi nel weekend abbiamo già parlato del Parma, il Napoli, il Frosinone, Como, Roma, vabbè.
2: Sì, Roma un po' deluso, è finita uno 0-0, si sono un po' annullati.
0: Non è che devono per forza 80 gol a partita per fare
2: partita spettacolo, invece addirittura Malen espulso, insomma tante polemiche.
0: Ha fatto un'entrata lì che se lo
2: killer,
0: sembrava Bruce Lee, adesso voglio dire. Vabbè, poi del volley femminile, lei segue tutto con le ragazze, vittorie per Milano, Conegliano, Busto, Chieri.
2: E stop, però Scandicci ha perso ancora. Questa volta
0: chiami Marco,
2: al tie-break, anche Novara per sua sorpresa in casa contro Bergamo.
0: E ce ne faremo una ragione, Bonzo. Io rimarrei in tema di musica punk inglese, ma la nuova scuola, Sangue Mods per loro. Le piacciono i Molotovs?
2: Tantissimo.

0: La potenza di Molotovs con Herbia, vabbè, loro arriveranno per un concerto, manca poco, 10 novembre Firenze Tenax, 11 Roma Hacienda Club, 13 Bologna Locomotive Club, 14 di novembre Pordenone al Capitole e poi 16 a Milano a Santeria Toscana. Chi è?
1: Ringo, questi Molotovs ricordano un po' la scuola del punk dei Clash, dei Sex Pistols. Insomma, tutto quel punk inglese che conosciamo tutti bene.
0: Bene, bene, hanno preso quel... Beh, sono di Londra, sono giovani, li abbiamo subito sposati. Bonzo!
2: Sì,
0: sì. Sono nostri figlioci, Molotovs, dai.
2: Oh, li adoriamo. Fantastici, non vediamo l'ora che vengano a trovarci in studio.
0: Ma chi è ancora?
3: Allora, Bonzo, visto che oggi sei in forma, cosa hai esclamato, Malen, mentre estraeva il suo colpo fatale?
0: Cosa hai esclamato, Bonzo? Me lo dica, che si immagina? Cazzo, maledizio. Oppure, no, sentiamo?
3: Calci tua.
0: Vabbè. Calci tua fa ridere. Hai detto calci tua? Ho capito calci tua.
2: Calciacci tuoi.
0: Vabbè, ma sai, i suoi con la bonzologia, no? Mentre in Inghilterra andiamo al nostro City, che insomma ha un po' paura per il City, Bonzo.
2: E allora potrebbe passare guai, ma sono anni che si dice che potrebbero passare guai e alla fine non succede nulla. Nel dubbio loro continuano a fare il loro bel campionato, giocavano a Liverpool, una trasferta molto
0: E cosa è successo a Liverpool? Che
2: Hanno vinto 3-0, sì. Ma ormai ha preso l'abitudine Noel Gallagher andare in trasferta in curva.
0: Ma va in curva così, proprio Noel Gallagher?
2: Va in curva, proprio lì in prima fila, ed è fantastico inquadrarlo, i giocatori vanno a salutarlo dopo aver segnato. Insomma, è stato veramente divertente vederlo.
0: Chi è? Chi è?
4: This is Noel Gallagher on Virgin Radio.
0: Ha capito, Bonzo? Le piacciono i Placebo?
2: Tantissimo.

0: È tornato Slash con lui Miles Kennedy, sono tornati insieme con Flying Blind, torneranno le due date che abbiamo appena da pochi giorni annunciato, il 12 di giugno prossimo Milano al Colzo e Carro Ponte, il 13 saranno a Rock in Roma, ippodromo delle Capannelle. Ma chi è?
1: Hey, what's happening? I'm Miles Kennedy from Alter Bridge.
2: Hey, I'm Slash and the music I love on Virgin Radio.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Ragazzacci del rock and roll, io sono Ringo, questa è Virgin Radio e questo è il vostro Revolver quotidiano. Noi torneremo tra poco con ancora un po' di punk old school britannica. Torneremo con Sid Vicious.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
6: Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Bollettino Digiversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdramma. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
14: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
15: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
14: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
16: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
17: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
18: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
19: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
20: La piadineria.
18: La più buona, perché mia.
21: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
22: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
23: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Finite le vacanze!

0: Tweet.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
2: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
2: Basta che sia un Qashqai.
3: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
2: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
3: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
4: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Revolver on Virgin Radio.
6: Virgin Classics 1979.

Acid Vicious con So Many Nails, questo pezzo vecchio, pezzo rockabilly di Eddie Cochran ricantato da Sid Vicious, che ritroveremo nella macchina del tempo di Revolver, perché proprio oggi nel 78 Sid veniva arrestato a New York con l'accusa di aver ucciso al Chelsea, il famoso Chelsea Hotel, la fidanzata Nancy Spruggen. Se volete saperne di più, c'era un bel film che era uscito nell'86, Sid and Nancy, andate a vedere, perché non era male, c'era Gary Oldman, il film era fatto molto bene. Spazio ai Dirty Honey adesso.

0: You're Gonna Take Lights Out, il nuovo singolo dei Dirty Honey con l'album Catch My Butterfly. Tre date per loro: 20 febbraio Padova, 21 Roma Largo Venue e il 23 Milano Alcatraz.
1: Revolver Cover Experience.
0: È il momento della cover experience, ragazzacci del rock and roll. Siete con Ringo, questa è Virgin Radio Revolver. Bella cover experience. Vorrei andare in Inghilterra negli anni 70, quando usciva il quarto album dei Faces nel 73. Ulala. Formazione eccezionale quella dei Faces, con Ross Stewart alla voce, Ronnie Lane al basso, Ronnie Wood chitarra, Ian McLagan al piano, organo e Kenny Jones, il mitico Kenny Jones alla batteria. Questi erano i Faces che hanno il 73, quarto album. Beh, Ross Stewart qualche anno dopo, tanti anni, nel 98, rifece una cover, diciamo coverizzò se stesso senza i Faces in questo modo.

0: te lo ammetto perché la amo questa canzone dei Faces, ricantata da Rod da solo, ulala, nel 1998, ragazzacci. Beh, poi vi ricordo che troveremo i Faces nella macchina del tempo, perché oggi, 2 anni dopo questa canzone, nel 75, loro a New York cantavano e suonavano l'ultima volta insieme.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a €19,950.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a disgiornamento posti disponibili.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
8: No!
7: Del vetro?
8: No!
7: Di carta e cartone?
8: No, no!
7: Di plastica e metalli?
8: No!
7: Dell'organico?
8: Certo che sì!
7: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
8: Facile, no?
7: Scopri di più su biorepack.org.
9: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo! Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Nen.
12: La senti?
11: Nen.
12: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: Nen.
12: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a €2,39 e agnolotte la carne da 500 grammi a €1,59, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
15: Sì, certo.
16: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
17: Amore, quanto di anticipo?
18: Zero.
17: E di interessi?
18: Zero.
17: E quanto ci pensi ancora?
18: Zero. La prendo.
19: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da €196 al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
20: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
22: Morning Glory. Morning
8: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
15: Revolver. Make my day.
22: Virgin Radio.

0: Marianne con i Phantom DC a Virgin Radio, questo è Revolver. Beh, i grandi Phantom DC che verranno in concerto, anche loro verranno, manca poco, 26, quanti giorni? Pochissimi, a Bologna, Unipol Arena, poi torneranno a giugno, 18 di giugno Roma, Rock in Roma, 19 di giugno ai Daisy, Podomo, Snai di San Siro. Bonzo!
1: Sì, eccoci!
0: Le piacciono loro? Sì, dai, tanto,
1: moltissimo, mi piacciono.
0: Senta, lei tiene il fiato? È uno che
1: poco,
0: quindi lei apnea sott'acqua ne ha fatta poco nella sua vita.
1: Ma io forse 20 secondi riesco a tenerlo, se va bene.
0: Un po' come le sue trombate, no, scusi.
1: No, no,
0: mi è uscita così, non volevo, dai, sto scherzando. Senta, no, perché mi ha mandato la notizia, mondiale d'apnea in profondità, questa sub-ungherese, Torocic, cioè, come si chiama, Sofia Torocic,
1: sì, Sofia.
0: È scesa a 108 metri, è un record.
1: Sì, con un solo respiro e ha fatto un'immersione di 4 minuti. Cioè,
0: Bonzo, non è che può farne 20 di respiri, una volta va, prende il respiro e poi va sotto, cioè uno ne fa, no?
1: Certo, uno ne fa.
0: Ed è quanto è rimasta sotto? 4
1: minuti.
0: Mamma mia,
1: è scesa a 108 metri, ma è incredibile.
0: Allora, per far capire un po' lo sforzo di questa atleta eccezionale,
1: sì,
0: abbiamo chiamato un ex campione del mondo di apnea, mio amico, nostro amico Mike Maric, che insegna a questi atleti anche il respiro, come senta cosa dice, senta.
1: Sentiamo.
2: Ciao Ringo e ciao a tutti, qui è Mike Maric, sono stato campione mondiale di apnea, oggi più divulgatore medico sul tema del respiro. Venire a conoscenza di questa notizia è pazzesco, perché questa ragazza è un fenomeno, è un talento, 108 metri, una quota incredibile, a quelle profondità i tuoi volumi polmonari sono ridotti di 12 volte, hai 12 kg di peso su centimetro quadrato di superficie corporea, e quindi lo schiacciamento è importantissimo. Sono performance che ovviamente vengono allenate, e lode a lei che porta in alto questa disciplina meravigliosa che è l'apnea.
0: Ha sentito Mike Maric, Bonzo?
1: È un fenomeno.
0: Ma vuol fare qualche lezione con lui, così prende fiato, inizia a respirare?
1: No, non è il mio.
0: No, ma guardi che il respiro è importante nella vita e nello sport, anche nel tennis. Le piacciono gli U2?
1: Tantissimo.

0: Becca con i Weezer, ragazzacci del rock and roll, questo è Vergeriello, questo è Revolver, siete con Ringo, 342-41-41-411 e non mollate il colpo. Stiamo parlando di apnea, abbiamo fatto i complimenti a quell'atleta che è andata a 108 metri, Bonzo vuol diventare un delfino perché, ma non è capace a tenere il fiato, quindi equivale a un branzino o una triglia. Bonzo!
1: Sì, una triglia va benissimo.
0: Ma guardi che Mike Maddich, questo campione del mondo che adesso insegna il respiro, andare sott'acqua, l'ha invitata, senta.
2: Allora, caro Bonzo, io prima di fare apnea ero 120 kg e alto un metro, anzi basso 1,45 m. Da quando ho iniziato a fare apnea sono diventato 1,90 m per 80 kg di peso forma. Quindi ti aspetto in piscina per allenarti con me e diventare un delfino.
0: Diventare un bel delfino. Vengo pure io.
1: Dai,
0: vieni anche Toki in piscina con lei.
1: Tutti.
0: Andiamo tutte e tre sotto, ci teniamo la manina e vediamo quanto resistiamo. Io facevo dei bei minuti una volta quando ero giovane. Tre minuti mi ricordo che da ragazzino ci stavo. Arriva,
1: cavolo,
0: mettevo lì. No, giù, 2 minuti e mezzo, 3 minuti. Ma avevo 15 anni, Bonzo. Adesso. Adesso anche se metto a ballare già fatico, non respiro. Lei lo balla il rockabilly?
1: Sempre.
0: Lo balla il rockabilly?
1: Tantissimo.
0: Bravo!
3: DJ Ringo, Revolver, Cast Ringo.

0: Uno dei più grandi rockabilly man della storia, Jim Vincent con Lotta Lovi. Siamo nel 1957, il mitico Jim Vincent che purtroppo se ne andava oggi nel 1971, quindi lo ritroveremo poi nella macchina del tempo. Se ne andava molto giovane, perché Jim Vincent quando moriva nel 71 aveva soltanto 36 anni. Molti se lo ricordano come Mr. Bebop Lula.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Denaro è tempo il?
5: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
6: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
7: No!
6: Del vetro?
7: No!
6: Di carta e cartone?
7: No, no!
6: Di plastica e metalli?
7: No!
6: Dell'organico?
7: Certo che sì!
6: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
7: Facile, no?
6: Scopri di più su biorepack.org.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: L'ora esatta è offerta da
11: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama C-Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 15.
14: It's 3 p.m.
15: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
16: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
17: No.
18: Virgin Radio.
19: Revolver!

P. Doherty, appena passato dall'Italia, Nothing Comes to Nothing, qui era sequel to the prequel, album del 2013. Lasciamo i Baby Shambles, voi siete con Ringo, salutiamo i bibiti su quattro ruote che viaggiano su e giù per l'Italia come colonna sonora Virgin Radio. Lasciamo Baby Shambles dall'Inghilterra. A proposito di Inghilterra, Manchester, un insolito imprevisto ha causato disagi al traffico ferroviario, secondo quanto riferito poi dai media locali inglesi. Il protagonista però è stato un cigno, sì, un cigno che ha deciso di passeggiare lunghi binari e chiaramente impedendo la marcia dei treni li hanno rallentati, li hanno fermati. Quando lui si è rotto le balle, qua almeno lì sanno che c'è un cigno, qua non sappiamo neanche perché ci fanno i ritardi, ma è un'altra cosa completamente differente. Rimaniamo in Inghilterra a livello inglese, ragazzacci di Revolver. Dopo i Baby Shambles arrivano loro i Kasabian.

0: I'm a man nel 79, Miss Joe Jackson. Beh, andate sul nostro sito virginradio.it perché ci sono in palio i biglietti proprio per il tour italiano di Joe Jackson. 11 novembre Bologna Teatro Duse, 12 novembre Roma Auditorium Parco della Musica e 14 qui in città a Milano Teatro Lirico. Tre tappe per Joe Jackson e non vedo l'ora di vedere. Andremo io, Bonzo e Tocchi sicuro a pogare sotto il palco per Mr. Joe Jackson. Ragazzacci, questo è Virgin Radio 342-41-41-411. Poi daremo spazio anche i vostri messaggi, poco ma è sicuro. Ma chi è adesso?
1: Sto ascoltando in diretta, siete due stronzi.
0: Perché devi passare questa cosa di Giallini? Cioè io non ti capisco, ci facciamo del male così, ci facciamo proprio del male. Vabbè, continuiamo un po', vi ripeto ancora, andate su virginradio.it per rimanere sintonizzati con tutte quelle che sono le date dei concerti, concerti firmati Virgin Radio. Per esempio, 21 novembre a Milano al Fabrica arriveranno loro, i Kingfisher.

0: How Lonely, sono tornati Kingfisher, questa è Virgin Radio, questo è Revolver, per chi smette anche di ascoltare la radio, buona giornata!
1: Buona giornata Ringo e Toki, siete tanto carini!
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti!
3: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone, finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese, splendida vista su città, parco, piazza Duomo
4: e se volete... Il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote, è Citroen C3 da 49 euro al mese, TAN fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026, maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
7: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
10: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: D'Alessandro Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com, radio ufficiale Virgin Radio.
11: Sì, ma tanto c'è tempo.
12: Sì, sì, ci vado domani.
11: Ma va, che mica scappa, eh.
12: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
11: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
12: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman.
11: Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
13: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
16: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Fitactive.it.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Dio del rock, grazie per questa occasione per spaccare.
3: Revolver! On Virgin Radio.
4: Virgin Classics. 1979.

0: Ancora il 1979, prima con Joe Jackson, I'm the Man, adesso con i Clash, Clam Down, canzone meravigliosa da London Calling. Bonzo!
1: Sì!
0: London Calling, Revolver risponde, capisce?
1: Sempre, no?
0: Sempre.
1: Per i Clash sempre risponde.
0: Vabbè, sai che Clam Down, devo dire, Clam Down è una canzone, io l'ho vista cantata anche dal vivo dal suo Springsteen, e devo dire, fighissima,
1: è
0: l'altro
1: bella.
0: Giorno, insieme a Tom Morello, la chitarra, ha il suo perché ancora, un pezzo punk notevole dei Clash. Vabbè, caro signor Bonzo, volevo parlare di lei, delle varie notizie che mi ha mandato dalla redazione.
1: Sì.
0: Poi troveremo ancora i Clash nella macchina del tempo, parleremo dello Shea Stadium dell'82, ma è un'altra storia. Dicevo, in Giappone un premio a chi dorme meglio, cioè a Tokyo è andata in scena una gara di sonno, giusto?
1: Esatto, si sono messi in tantissimi su dei materassi.
0: Sì, c'è una gara, tutti in fila sul materasso e poi...
1: E niente, per monitorare chi si addormentava prima e soprattutto chi riusciva a dormire più tempo.
0: Io potrei gareggiare, io metto in posto tre secondi ma addormento, cioè
1: e il primo premio erano 11.000 euro, quindi niente
0: 11.000
1: male
0: per dormire.
1: Sì, ha vinto una donna del nome Suimi e ha vinto lei, e complimenti.
0: Ma com'era il regolamento? Cioè, il primo che si addormenta... No, lo chiedo.
1: Sì, dovevi addormentarti il meno cioè il più velocemente possibile e
0: sì,
1: durare
0: come...
1: il più degli altri.
0: No, chiedo, i giudici come facevano a capire se dormiva veramente o faceva finta?
1: No, avevano dei macchinari.
0: Ah,
1: di
0: macchinari. Basta questo ronf! La macchina del tempo, tipo, a mente la macchina del tempo, che qui ci sono le macchine invece che ti fanno anche vedere se dormi, se parli, se dici la verità. Ci sono macchine per tutto al mondo, Bonzo.
1: Ti tengono conto dei battiti cardiaci, capiscono se stai fingendo, se sei sveglio.
0: E poi c'è Michael Stipe quando si addormenta, lo sa, no?
1: Sì.
0: La fase REM. No, sto scherzando.

It's Lenny Kravitz in California, era il 2004, prima Spanish Love Songs, il nuovo singolo Doom Tripping, primi Clash e adesso la macchina del tempo. Eccola qui la sigla della Time Machine, Virgin Radio a Revolver, Ringo è pronto a partire dal 12 ottobre del 48. Oggi nel 48 nasceva Rick Parfitt, chitarrista storico degli Status Quo. Rick se n'è andato a dicembre del 2016, 12 ottobre del 56. Abbiamo aperto Revolver oggi con il Damn, buon compleanno dei Vanian. 12 ottobre del 79. Happy birthday a Jordan Pundik, il leader dei New Found Glory. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo. Andiamo ancora negli anni 50, precisamente nel 55. Oggi nel 55 la Chrysler lanciava il primo High Fidelity Car Record Player di serie. Cioè tu giravi, avevi 45 giri in vinile, lo mettevi dentro il mangiadischi in macchina e sentivi il rock and roll. A proposito di rock and roll, ricordiamo un grande del rock and roll, del rockabilly. Oggi nel 71 moriva il grande Jim Vincent. 12 ottobre del 75. Oggi Rod Stewart nel 75 al Nassau Coliseum di New York cantava l'ultima volta insieme ai Faces. 12 ottobre del 78. Sempre a New York Sid Vicious veniva arrestato con l'accusa di aver ucciso al Chelsea Hotel la fidanzata Nancy Strugen. Ci hanno fatto anche un film, Sid e Nancy. Di 12 ottobre 79. Oggi nel 79 i Fleetwood Mac pubblicavano Taz. 12 ottobre dell'81 invece Bonovox e gli U2 pubblicavano October, due singoli fantastici, Fire and Gloria. 12 ottobre 82, questo è un live dei Clash, un live che veniva registrato oggi nel 82 al Chi Stadium di New York. Era un da supporter agli U. 12 ottobre 87. Oggi nel 87 in Australia usciva per l'INXX l'album Kick. 12 ottobre 97. Oggi nel 97 il mondo dice addio a John Denver, cantautore americano che muore nel 97 a soli 53 anni. Chiudiamo la macchina del tempo e sempre in America, 12 ottobre del 1988 i Poison pubblicavano un 45 giri chiamato Every Rose Has Its Thorn.

0: Che meraviglia di canzone, siamo negli anni 80 che tanto vi piace, nell'88 per essere precisi con i Poison, Every Rose Has Its Thorn, è la chiusura della macchina del tempo e noi entreremo tra poco nel rush finale di Revolver con i Rolling Stones.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Finite le vacanze.

0: Interactive.it.
1: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre su Canale 5.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
8: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
9: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
10: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: Revolver.
12: Virgin Radio.

0: la sua band, i Rolling Stones, Foreign Tongues, l'ultimo album, Bonzo!
1: Eccoci!
0: Si è già spenta questa, la sento spenta. Sì, sì, io me ne accorgo dalla voce. Lei quest'ora c'ha voglia del tè freddo, caldo, all'inglese, giusto, col limone.
1: La pennica, sì.
0: La pennica, certo. A Roma dicono, com'è che la chiamano a Roma? Lo sa, la cecagna, giusto? Vabbè,
1: sì, non lo sapevo.
0: Non lo sa, la cecagna. Senta, facciamo un giro per il mondo, ce la sente?
1: Partiamo
0: da Pavia, dove uno è andato a rapinare le poste con la maschera di Salvatore Dalì, ma sì, figura di M, gli è caduto il portafoglio, l'hanno arrestato, cos'è? Ha preso spunto da Point Break, con le maschere
1: sì, un po' Point Break, un po' la casa di carta, insomma,
0: sì,
1: perché tipo
0: ha mischiato Point Break, la casa, ma senta, ma è un pollo, gli è caduto il portafoglio.
1: Sì. Esatto, quindi sono arrivati la polizia, i carabinieri sono arrivati sul posto.
0: Sono andati a casa a prenderlo, giusto?
1: Hanno guardato chi era dal portafoglio e sono andati a beccarlo.
0: Hanno citofonato, scendi giù, scemo, dai, vieni con noi che dovevamo andare in galera. Il pollo del giorno di Pavia. Io da Pavia andrei in Finlandia, 2.000 euro per annusare le isole Turku. Cosa vuol dire annusare le isole Turku?
1: È un'iniziativa proposta dall'ente del turismo dell'arcipelago di Turku,
0: sì,
1: e che ti invitano lì per una settimana, la prossima estate, e devi fare un po' di raccontare questa esperienza annusando gli odori delle isole, quindi
0: bello,
1: del bosco, del mare.
0: Se passa un orso che fa una cagata, uno dice bello, bella quest'isola,
1: mi piace,
0: però dai, andiamo in India. Queste sono le notizie che piacciono a lei. Trovato un serpente con due teste.
1: Sì, bicefalo.
0: Che cos'è questo serpente, Bonzo? Mi spieghi? È un bicefalo. È un cefalo o un serpente? No.
1: No, è un serpente che questa malformazione si sviluppa durante la crescita dell'uovo e si verifica molto raramente nei serpenti e nei rettili in generale.
0: Sì.
1: Ha abbastanza spavento, sembra la testa della medusa.
0: Vabbè,
1: nello stato del Gujarat.
0: Ma come fa a mangiare uno l'altra? Se uno vuole mangiare a destra, l'altra a sinistra.
1: Litigano, Ti morde uno, ti morde l'altro, ti mordono tutti.
0: Bicefali. Vabbè, io la porto come in America sulla Huawei. Negli anni 80, quest'ora andiamo di anni 80. Volevo rispolverare il nostro amico. Le piace Billy Idol?
1: Tanti.

0: Chitarra pazzesca di Steve Stevens con Billy Idol che sta alla ritmica e canta in questa Blue Highway nel 1983, canzone che poi questa è stata rimasterizzata nel 99. Ci piace ogni tanto anche ricordare che molte canzoni le abbiamo rimasterizzate, magari l'ultima volta è successo nel 99, molte invece le rimettono a posto anche adesso, ma insomma, voglio dire, qua si sentiva l'essenza di Billy Idol e Steve Stevens nel loro punk rock and roll dall'Inghilterra, trasportato a Los Angeles dove tuttora vive lui, Mr. Billy Idol. Mi vuoi far sentire ancora Mr. Billy che ci saluta? Mi piace.
1: Hi, this is Billy Idol with my first choice, Ringo.
0: Mi piace. Vabbè, chiudiamo ancora. Abbiamo l'ultimo revolver carta della giornata, amici di Virgin Radio. Alzate il volume là fuori. Prendo un artista a cui sono molto legato, inglese. Sto parlando di Elvis Costello. Vi porterei a My Aim Is True, il primo album in studio di Elvis Costello, che usciva a luglio del 1977 in piena esplosione punk. E lui cantava in una zona di Londra. Diceva: ma io non ci voglio andare. I don't wanna go to Chelsea.
2: DJ Ringo, Overcast Ringo.

0: Mitico Elvis Costello con il suo Attraction, la sua band, nel 78 I Don't Wanna Go to Chelsea. Beh, iniziò nel 76 a suonare in tutti i pub londinesi, bar, dove c'era un bar scassato, lui suonava, non aveva una lira per mettersi una band, e meno male che un nostro collega radiofonico mise una cassettina dei suoi pezzi e qualcuno della Stiff Records lo ascoltò e gli fece il contratto, primo artista Stiff Record Punk, Elvis Costello. Grazie, chiudiamo, grazie a Toki per la parte tecnica, grazie a Bonzo per la parte nazionale, grazie a voi là fuori che siete la famiglia di Virgin Radio. Ricordatevi che Ringaccio vi vuole bene. Chi è?
1: Ringo! Ma quale cicagna?
0: No.
1: Cicagna.
0: Ah, scusa, cicagna. Toki, perché mi hai fatto di cicagna? Dai. Ma chi è?
2: Sono Marco Giallini.
3: Siete due teste di cazzo. Revolver.
4: Virgin Radio. Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Scelgo sempre la formazione più adatta.
6: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova Naturelle.
10: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: L'ora esatta è offerta da
12: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 16.
15: It's 4 p.m.
14: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Fontaine's DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaine's DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
1: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdramma. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
11: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
13: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
14: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
13: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
14: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
13: Quello è sicuramente un brutto affare.
15: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon. Fino al 12 ottobre.
16: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
17: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
16: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
17: Basta che sia un Qashqai.
18: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
17: Wow, una bomba.
16: Tranquilli, intendeva l'offerta.
18: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
19: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro, e da giovedì supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
20: Bollettino Digiversario numero 1.
21: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
22: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
23: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
3: tanti cin cin.
2: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa, Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
10: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
11: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
12: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
13: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Sostituiscio.
15: Leo, si dice sostituiscilo.
14: Sostituiscio.
16: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
17: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
20: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
19: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
20: Virgin Classics 1975.

It may

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 11 novembre Bologna, 12 novembre Roma, 14 novembre Milano e ancora Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
5: L'ora esatta è offerta da
6: Franco Rosso. Il tuo nuovo indirizzo da sogno si chiama Sea Club Style Ibero Star Selection Zanzibar. Oceano Indiano, spiagge bianche e tutta l'esperienza di Franco Rosso.
0: Virgin Radio.
2: Sono le 17 e un minuto.
7: It's 5:01 p.m.
8: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
9: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Traffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Roma-Napoli si è verificato un incidente tra San Vittore e Cassino in direzione della capitale. Un veicolo in panne causa code sulla 8 Milano-Varese tra Solbiate Arno e Castronno in direzione Varese. Sulla A4 Milano-Brescia rallentamenti tra Grumello e Ponteoglio in direzione Brescia. Sul tratto urbano della A4 invece code tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Sulla 13 Bologna-Padova si è verificato un incidente tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, raccordo per la tangenziale, in direzione Bologna. Infine corsia chiusa per incidente sulla statale 16 Adriatica a Macchia di Monte in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
9: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
8: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
10: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
11: Nen. La senti?
12: Nen.
11: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
12: Nen.
11: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
14: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
15: Sognare una vacanza d'inverno?
16: Previsto.
15: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
16: Inaspettato.
15: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
17: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
18: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su syscom.eu.
20: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
21: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
22: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Maglie Bodit e Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
2: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
7: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
6: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
7: Basta che sia un Qashqai.
8: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25,990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
7: Wow, una bomba.
6: Tranquilli, intendevo l'offerta.
8: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
9: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
10: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a €1,29. E patatine fritte 3 kg a €3,19. Lide, vale davvero.
11: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Sostituiscio!
15: Leo, si dice sostituiscilo.
14: Sostituiscio!
16: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
17: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
18: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
19: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
20: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
19: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
20: Mina.
18: Dracula.
19: Ascoltalo ora su Audible.
21: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
22: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
23: Virgin Classics
24: 1971.

Ma perché i Beatles? Come tutte le band inglesi, Coldplay sono partiti dai Beatles. Solo 7 anni prima erano una band emergente. Nel 2008 sono una delle più grandi band del mondo e scelgono come titolo del primo singolo Violet Hill, una zona di Londra vicino a Abbey Road. La storia di Viva la Vida, or Death and All His Friends, inizia a Bakery, uno studio che Coldplay hanno costruito in una panetteria in centro a Londra, nascosta tra un ristorante e un'agenzia immobiliare, un vero e proprio rifugio creativo che il batterista World Champion ha definito appena un po' più grande della cameretta di Johnny Buckland, dove abbiamo iniziato. Dopo i primi demo a The Bakery scelgono come produttore Brian Eno e poi un titolo preso dall'ultimo quadro della pittrice messicana Frida Kahlo, Viva la Vida, dipinto nel 1954, 8 giorni prima della sua scomparsa, è diventato un potentissimo inno alla vita e all'arte. Brian Eno ha suggerito ai Coldplay di fare un album in cui ogni canzone è completamente diversa dall'altra. Loro rispondono da perfezionisti, lavorano per 2 anni e realizzano Viva la Vida, or Death and All His Friends, che esce il 12 giugno del 2008 e arriva al numero 1 in America, in Inghilterra e in altri 34 paesi, vincendo un Grammy Award e vende 13 milioni di copie. Violet Hill non è solo un omaggio ai Beatles, ma anche la prima canzone impegnata dei Coldplay, un brano contro la guerra che Chris Martin ha detto di aver iniziato a scrivere un anno prima di registrarla. Avevo la prima strofa e una melodia e poi l'abbiamo creata insieme. E allora ecco la prima strofa. Era un dicembre lungo e buio, sulle cime dei tetti, ricordo che c'era neve, neve bianca. Questa è Violet Hill, i Coldplay.

0: In radio Virgin Generation.
1: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora, The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: VirginRadio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 18.
11: It's 6 p.m.
10: TGCOM 24. Breaking news.
12: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Non vogliamo la guerra, combatteremo se attaccati. Così Grinkevich, comandante della NATO da Varsavia. Gli USA annunciano una tregua energetica e Kiev denuncia subito violata da Mosca. Così Trump, giusta la mia scelta sul diesel russo. L'UE ha pagato a Mosca 250 miliardi. Dopo 24 ore i soccorritori hanno raggiunto Luca Olmetto, speleologo 31enne, bloccato da una frana in una grotta sarda dell'Ogliastra. È ferito ma cosciente. Squadre all'opera per liberarlo senza provocare altri cedimenti di roccia. Coinvolti 80 operatori. Davide Rossi è stato ucciso dall''Ndrangheta. È la conclusione della commissione d'inchiesta sulla morte del capo comunicazione di MPS nel 2013. Abbiamo elementi che ci spingono verso lendrine calabresi della bassa Lombardia. Parola di Gianluca Vinci, numero uno dell'organismo. Meloni all'assemblea di Assolombarda. La crescita è debole, nel 2026 può toccare l'1%, ha dichiarato. Per la Premier la scarsa produttività blocca il paese e rende necessari investimenti. Sull'energia chiede risposte strutturali, parlando di meccanismi europei nocivi per le imprese. Il nodulo al polmone del Papa è emerso da controlli di routine. Lo rende noto la Santa Sede dopo l'annuncio di Leone XIV nell'Angelus. Domani il ricovero. Prevost sarà operato al Policlinico Gemelli di Roma. La degenza andrà avanti per una settimana. Calcio il lunedì della sesta di A. Atalanta-Venezia e il posticipo Torino-Udinese. Vigilia di Champions League. Dalle 21 di domani Inter Club Brugge e Villarreal-Napoli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
15: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando?
9: sognando, oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
17: Traffic. Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è una perdita di carico lungo la 1 tra San Vittore e Caglianello verso Napoli. Veicolo fermo segnalato in Emilia sulla A14 all'altezza dello svincolo di Forlì. C'è un incidente sulla tangenziale nord di Torino allo svincolo di Venaria Stadio verso l'allaccio con la A32 e la Torino-Bardonecchia. Lavori sono segnalati invece in Abruzzo sulla A14 tra Ortona e Val di Sangro, sulla A27 la Mestre-Belluno. Troviamo invece un veicolo fermo tra Allaccio Venezia Belluno e lo svincolo di Treviso Nord per chi sta procedendo verso Venezia. Traffico rallentato tra Vasto Nord, Casalbordino e Lanciano in direzione Pescara sulla A14. Ultima segnalazione che ci porta invece in Liguria lungo la statale 523 del Colle di Centocroci, con lavori segnalati tra 20 km dopo l'incrocio Borgo Valitaro e l'incrocio Sestri Levante A12. ANAS ricorda di alle persone che sono con te in auto di allacciare sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del Rock and Roll, ben ritrovati, 18 e 5 minuti, lunedì 12 ottobre, la diretta di Virgin Generation con voi per una nuova settimana, Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Una settimana che inizia piano piano piano.
0: Ma cosa dici?
1: Per me il weekend è stato un po' impegnativo, quindi adesso piano piano ricominciamo questa
0: settimana. Io credo di aver lavorato 32 ore questo weekend.
1: Ma roba impegnativo micidiale. A seconda delle persone, tu hai lavorato, io invece ho festeggiato con Patrick.
2: Easy.
1: Easy, stai bello easy, zio. Oggi siamo belli easy fino alle 20 qui su Virgin Radio, 2 ore di Virgin Generation. C'è anche il momento free ticket,
0: vero? E poi appunto tante notizie riguardanti il mondo di Virgin Generation, che sapete ha tante diverse rubriche, tante diverse realtà. Andremo a toccarne un pochino tutte, ma cominciamo con un grande classico del 2004, Green Day, American Idiot.

0: Title track dell'omonimo album dei Green Day del 2004, American Idiot, 18 e 9 minuti. A proposito di album, è uscito l'album di Greta Van Fleet,
1: esatto.
0: C'è la data del 16 maggio all'Unipol Forum di Milano, ma stiamo sul disco perché abbiamo qualche dettaglio in più.
1: È uscito venerdì scorso, si chiama, sì, Palace for the People. Molto interessante la produzione che hanno scelto i Greta Van Fleet di sviluppare, perché l'hanno affidata a Mike Elizondo, che è super producer, ha lavorato con tantissimi, diversi, da Fiona Apple a 21 Pilots, Sheryl Crow, Eminem, Peter Gabriel, quindi puoi immaginare, no? Mille mondi diversi. Hanno prodotto il disco in uno studio Nashville, ed è proprio appunto questa vasta discografia di Elizondo che ha attirato i Greta Van Fleet, perché volevano sperimentare musicalmente, ma con influenze, diciamo, culturali provenienti da tutto il mondo, quindi la musica indiana, musiche popolari dell'Europa orientale, anche il Kuali, non so se l'ho detto giusto, però è il genere musicale tradizionale dell'Asia meridionale, diciamo Pakistan, India, siamo giù di lì, che è una musica molto intensa, coinvolgente, ipnotica, che si basa anche sulle ripetizioni. Ecco, hanno cercato di ad aggiungere al loro suono già molto classico, perché i Greta Van Fleet hanno avuto sempre quel riferimento, certo, lì, delle influenze invece che andassero un po' oltre in giro per il mondo.
0: L'alternativa era leggere Aleister Crowley, ma forse l'aveva già fatto qualcun altro.
1: Forse
0: allora
1: sì.
0: Hanno detto, guarda, forse sì, andiamo in Pakistan, che era più...
1: Comunque i risultati si sentono.
0: Assolutamente, uno dei brani è Tear It Down.

0: Stone Temple Pilots, Interstate, Love Song 1994. Rimaniamo nell'ambito, ovviamente, perché si parla di spesso di quelle che sono le nuove generazioni, no? Perché ovviamente molti dei nostri artisti purtroppo ci hanno lasciato molti prematuramente, motivo per il quale noi stiamo incrociando in alcuni casi i figli,
1: le carriere
0: di
1: dei
0: artisti,
1: figli,
0: le
1: sì.
0: carriere dei figli. Quindi abbiamo conosciuto in questi anni la figlia di Dave Grohl, Violet Grohl, che sta andando molto bene. Abbiamo conosciuto il figlio di Bono con la sua band, gli Nailer, e tanti altri ancora.
1: Ci sono i Villanelle, che è la band del figlio di Noel, giusto?
0: Sì, sì, okay. Sì, sì, sì.
1: Quindi insomma, tanti stanno aprendo le loro giovani carriere. Allo stesso modo sta facendo anche Noah Vyland, figlio del compianto Scott Weiland di Stone Temple Pilots, che abbiamo appena ascoltato. La band di Noah si chiama, la nuova band, perché in realtà non è nuovo dalla carriera artistica, si chiama Zephyring, brezza leggera. Io non so che cosa aspettarmi da questo nome, perché mi aspetto qualcosa di magari un po' oscuro conoscendo il personaggio, ma il nome va da tutt'altra parte. Staremo a vedere, perché il debutto live sarà prossimamente al Viper Room di Los Angeles a dicembre.
0: Shoegaze
1: potrebbe.
0: Dici?
1: Potrebbe essere. Esatto, sì. Beh, lui aveva già una band con i Suspect 208, con il figlio di Slash e il figlio di Trujillo dei Metallica. Quindi
0: e
1: con
0: lì
1: un po'
0: Shoegaze
1: di...
0: non si poteva fare.
1: No, però un po' di palchi li ha già calcati, insomma, e si sta preparando a questa nuova esperienza. Vedremo. Io, siccome è un personaggio un po' tormentato, che sicuramente ha sofferto tanto, gli auguro di trovare bene la sua strada.
0: Sicuramente un altro caso abbastanza familiare e celebre è quello dei Kings of Leon, tutti imparentati tra di loro. Questo è il nuovo singolo, Cold Blue Dawn.

0: Cold Blue Down, nuovo singolo per i Kings of Leon.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
2: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
0: Amici del rock and roll, fra poco entriamo in casa Blink 182.
4: Eh sì, perché è un po' che non si facevano sentire. Abbiamo delle news a riguardo su Virgin Radio.
5: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
6: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
9: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
11: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
13: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Oh, tutti uguali.
16: Chiama se hai bisogno.
15: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
17: E chiama uno.
15: Ma uno chi?
18: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
19: Sì, ma tanto c'è tempo.
20: Sì, sì, ci vado domani.
19: Ma va, che mica scappa,
20: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
19: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
21: Yakult Plus.
22: Pesca, pesca, pesca.
21: 20 miliardi di probiotici LCS.
22: Pesca, pesca, pesca.
21: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
22: Pesca, pesca, pesca.
21: E indovina il gusto? Yakult Plus gusto pesca. Buono.
23: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
24: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 102%. 0%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero

0: The Rock Show, Blink 182, era il 2001, rientriamo in diretta con Virgin Generation per aggiornarvi un po' sul trio di San Diego. Allora, abbiamo visto Tom DeLonge allo stadio, sì, a vedere i Padres, che è la squadra di baseball che si giocava i playoff. Purtroppo non sono passati, ma le lacrime sono arrivate prima, perché era emozionato, perché a un certo punto mandano All the Small Things allo stadio, c'è tutto lo stadio che canta, e lui si commuove.
1: E lui ha apprezzato tantissimo, ma certo, si è emozionato, perché non è mai abbastanza, no, quando certo senti il calore del pubblico. Aveva proprio le lacrime agli occhi. Strano un po' vederlo così, perché di solito lui è il mattacchione del trio, e invece ha tirato fuori il suo lato sensibile. E poi c'è Mark Hoppus, avevano detto di Travis Barker, che è stato operato al braccio,
0: sì,
1: ma prima dell'operazione di Travis Barker, Mark Hoppus aveva incuriosito un po' tutti noi, perché aveva postato sui social una foto con le chitarre della band tutte insieme, messe insieme in sala prove, facendo pensare che qualcosa si stesse smuovendo, no?
0: Sì.
1: Invece in realtà stavano provando per un concerto privato che è avvenuto qualche giorno fa in una lussuosa proprietà Coachella Valley in California, un'esibizione super esclusiva, insomma, anche perché quest'anno veramente si sono fatti vedere molto poco i Blink 182. La scaletta era di 8 pezzi essenziali, tra cui anche Rock Show, quello che abbiamo appena ascoltato, ma noi invece sappiamo che potremo vederli dal vivo tra qualche mese in Italia.
0: Assolutamente sì, la data è quella del 13 di giugno, iDays Milano, in Bodrum, SNAI, San Siro, ma non è l'unica data ovviamente targata Virgin Radio, c'è anche quella dei Nickelback il 23 di giugno, Unipol Forum Milano, li ascoltiamo con Leave Me Behind.

0: Il segreto è non lasciar passare troppo tempo tra la creazione di una canzone e la registrazione.
1: Eric Clapton. Virgin Radio. Style Rock.

0: The Kids Aren't All Right, The Offspring, alle 18.41 su Virgin Radio, all'interno di Virgin Generation. Ci portano un po' in California, ci fanno fare questo giro da quelle parti per stare un po' meglio in questo clima che sta diventando un po' più autunnale. Con calma.
1: Sì, non so onestamente com'è da quelle parti, però no, insomma, so magari posso immaginare meglio, perché quando viene autunno a me viene sempre voglia di Londra, e quindi dagli Offspring direi di andare da un'altra parte. Se dico Londra, dico anche Mumford & Sons. Questa è la loro Ditmas.

0: Questo è Didmas in Mumford & Sons, singolo del 2015.
1: Arriviamo tra pochissimo qui su Virgin Radio anche con un classico, The Clash. Virgin Generation.
0: Chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate l'app The Fork. Trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet.
1: E fino al 29 novembre approfittate del The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso. Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate!
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. E patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba.
10: Tranquilli, intendevo l'offerta.
12: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
13: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
14: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
15: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
16: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
17: Per Luce e Gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per Luce e Gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
18: Escluse Placet, con Luce più Gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture Luce e Gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
19: Come mi immagino il Black Friday?
20: Com'è quello di Skoda?
21: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte.
0: come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
1: Virgin Classics 1979.

0: Billy per certi versi con i 101ers,
1: che adesso potremo riascoltare perché il 20 di novembre uscirà un cofanetto proprio dedicato a quegli anni della sua vita, che si intitolerà, il cofanetto, Joe Strummer 003 The 101ers Years. E il nome della band deriva dal numero civico, no? 101, sì, di Walterton Road a Londra, dove Joe Strummer viveva in una casa occupata e dove nacque la band. Quindi quegli anni sono gli anni in cui lui viveva in una casa occupata, suonava in qualche pub per pochi soldi e inconsapevolmente già stava gettando le basi di quelli che poi sarebbero state Clash.
0: Assolutamente sì, la storia è ben nota. Una storia invece da scoprire, tutta da scoprire, quella degli Honest Art Collective. Noi li ascoltiamo con il singolo Don't Bother. Don't Bother.

0: Don't Bother, il singolo degli Honest Star Collective.
1: Tra poco la seconda ora di Virgin Generation, ci sarà anche il momento Free Ticket. Vi aspettiamo dopo le breaking news del TG Com 24, le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950.

0: 50 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
4: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
5: Morning Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 19.
8: It's 7 p.m.
7: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buonasera da Gerry Romano. Neonato abbandonato in un sacchetto di plastica per strada nel Milanese, ricoverato in codice rosso. Il piccolo, trovato da una donna che passeggiava col cane a Cinisello Balsamo, era avvolto in una coperta sotto un albero. Estratto vivo, lo speleologo bloccato per oltre 24 ore in Sardegna a 10 metri di profondità, il 31enne Luca Olmetto stava esplorando una grotta nell'Ogliastra, stabilizzato dai soccorritori e poi trasportato in ospedale con l'elicottero. Non vogliamo la guerra, ma se attaccati combatteremo. Così Grinkevich, comandante della NATO, dal Warsaw Security Forum. Nessuno scambi l'alleanza difensiva come debolezza, ha detto. Trump annuncia una tregua energetica e Kiev denuncia subito violata da Mosca. Raid della polizia a casa di Ilhan Omar, deputata democratica USA. I repubblicani la accusano di falsificazione dei documenti per ottenere la cittadinanza. Spesso bersaglio degli attacchi di Trump, anche Vance la accusò di frode sull'immigrazione. Il sindaco di New York non va alla parata per il Columbus Day. La scelta di Mamdani scatena la polemica tra gli italo-statunitensi. La tradizionale sfilata sulla Quinta Strada all'insegna del tricolore nell'anniversario della scoperta dell'America è da anni oggetto di controversie. Addio a Giorgio Bracardi, aveva 93 anni, comico poliedrico e musicista, fu lanciato in radio da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Reso celebre dai suoi molti personaggi, fu protagonista del programma TV cult Quelli della Notte. Dopo essersi rotto un femore, era ricoverato da diversi mesi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
11: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. Un veicolo in fiamme causa code lungo la 1 tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Ci sono lavori sul tratto marchigiano della 14 tra Pedaso e Grottammare. Sulla A5 la Torino Osta Monte Bianco troviamo un veicolo in avaria allo svincolo di Volpiano verso Torino. Sulla A32 code per un chilometro per traffico intenso tra circonvallazione Uzza e Bardonecchia verso questa località. Un'ultima segnalazione che ci porta invece nel Lazio, sulla statale 2 via Cassia, con traffico rallentato tra l'incrocio via di Grottarossa e incrocio via Trionfale verso l'incrocio Firenze statale 67 Tosco Romagnola. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
15: Style Rock.

0: Lenny Kravitz, Fly Away, singolo del 1998, la diretta di Virgin Generation su Virgin Radio con Andrea Rock, Melissa Greta e il nostro Patrizio in regia. E le buone cose, quelle che servono, si parla spesso nel rock anche, soprattutto di mental health, il tema della salute mentale, letto, riletto, raccontato, preso in esame da molti degli artisti che noi seguiamo da vicino. Gli ultimi, ma solo ed esclusivamente per questioni di tempo, sono i Fontaines D.C.,
1: che insomma non sono nuovi ad operazioni del genere, però diciamo percorrono questa strada. Una carriera artistica non si può più dire in ascesa, ormai esplosa e di grandi conferme, che parallelamente mettono a disposizione anche delle persone che ne hanno più bisogno, no? Che hanno più bisogno insomma di aiuti. E per questo hanno annunciato un concerto speciale giovedì prossimo alla Roundhouse di Londra, quindi un concerto
0: luogo
1: anche
0: storico,
1: piuttosto
0: tra l'altro
1: intimo rispetto a quelli che fanno ultimamente. E questo concerto è speciale perché arriverà il giorno prima dell'uscita di Dopamine Chamber, che è il loro nuovo disco attesissimo, e avrà scopo benefico il concerto, perché tutti i proventi netti della serata andranno a favore di Calm, che è un'organizzazione britannica che si occupa appunto di salute mentale e prevenzione del suicidio. Sono sempre molto attenti a queste tematiche, molto bravi loro.
0: E i nostri ascoltatori, che sono attentissimi, sanno che ci sono le date dei Fontaines in Italia, sono elencate sul nostro sito, e sanno che ci sarà lo speciale dedicato proprio al nuovo album questo giovedì. Quindi mi raccomando, entriamo nel mood. Questa è Marianne, Fontaines D.C.

0: Guns N' Roses, Paradise City, amici del rock and roll, è il momento del nostro free ticket, la possibilità di andare a vedere i concerti, e ci pensa Virgin Radio a darvi l'accesso a questi grandi eventi.
1: In questo caso si tratta del concerto di Joe Jackson, polistrumentista britannico, che si terrà l'11 di novembre a Bologna nel bellissimo Teatro Duse. Allora, la modalità per partecipare al momento free ticket la sapete, perché è sempre la stessa, mai giusto ricordarla. Basta chiamarci all'800 32 4330, e il più veloce tra di voi si porterà a casa che cosa, Andrea?
0: Si porterà a casa proprio due biglietti per andare a vedere Joe Jackson dal vivo. Adesso Brandon Flowers, Tiger's Blood.

0: Tiger's Blood è il singolo di Brandon Flowers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Abbiamo iniziato Virgin Generation parlando di dettagli di dischi come quello dei Greta Van Fleet. Faremo la stessa cosa con un artista che ci sta piacendo molto,
4: moltissimo,
0: poco.
4: Con un progetto molto interessante che è uscito venerdì. Ne parliamo tra poco qui a Virgin Generation.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
8: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
11: No!
10: Del vetro?
11: No!
10: Di carta e cartone?
11: No, no!
10: Di plastica e metalli?
11: No!
10: Dell'organico?
11: Certo che sì!
10: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
11: Facile, no?
10: Scopri di più su biorepac.org.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16.734. Importo totale dovuto €21.076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
18: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it.
19: Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
20: Ah, il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese è a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroilcentro.it.
21: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
22: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99, TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
23: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: I Wanna Get Lost With You, gli Stereophonics. C'è Massimo al telefono con noi, pronto? Massimiliano.
1: Pronto, Massimiliano.
0: Ciao Massimiliano, ciao Max. Max, facciamo Max, come stai?
1: È uguale.
2: Decidi tu come ti dobbiamo chiamare.
1: Va benissimo, come volete voi, come volete voi, mi avete fatto una bellissima sorpresa.
0: Allora ti chiamiamo Joe.
1: Anche Joe, va benissimo.
0: Perché Joe Jackson è il protagonista del concerto che andrà a vedere.
1: Esattamente, senz'altro, bellissimo, bellissimo. Wow.
2: Sì, ti porti a casa due biglietti per il concerto dell'11 novembre a Bologna, okay, al Teatro Duse. Okay. Da dove ci chiami tu, scusa, che non ricordo?
1: Da Gualdo Tadino, provincia di Perugia.
2: Ah, ok, vabbè,
1: porterò mia figlia, 20enne, che ne abbiamo fatti tantissimi di concerti rock e anche.
0: Quale vi è piaciuto di più?
1: Beh, abbiamo visto gli AC/DC, Metallica, Franz Ferdinand ultimamente, Scancanenzi, quindi è un bel mix.
2: Ma sei tu che glieli proponi o è lei che viene a chiederti?
1: No, lei è l'anima rock di casa, lei.
0: Okay,
1: però piace anche a me, vi ascolto H24, quindi piace molto anche a me.
0: Grande, grazie mille Massimiliano. Allora, buon
1: grazie
0: concerto e buon divertimento.
1: Grazie mille, grazie.
2: Ciao, super, un abbraccio, ciao.

0: Altro disco del 1998 in questa puntata di Virgin Generation, I Think I'm Paranoid dei Garbage.
1: Damon Albarn colpisce ancora, ne parliamo tra pochissimo qui a Virgin Generation. Virgin Generation. Adesso ti dico un numero.
0: Vai.
1: 30.
0: Facile. 6 per 5 uguale 30.
1: No, non è quello. Ma bravo però che ti ricordi le tabelline.
0: 30 come i giorni di novembre.
1: No, pensala più energica.
0: Ce l'ho. L'ultima promo di Plenitude.
1: Esatto, è Fixa Time 24 Smart con cui è il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas.
0: E lo sconto vale per 2 anni su tutti i mesi dell'anno.
1: E il costo di commercializzazione e vendita?
0: Sono 144 euro all'anno.
1: Che aspettate? Scoprite di più su anyplenitude.com.
2: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
4: Così vicino?
5: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
4: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza. Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
9: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork. Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Amore, quanto di anticipo?
13: Zero.
14: E di interessi?
13: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
13: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
17: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
19: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
20: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
21: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
20: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
21: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
20: Quello è sicuramente un brutto affare.
22: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
23: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
24: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
25: Sì, ma tanto c'è tempo.
26: Sì, sì, ci vado domani.
25: Ma va, che mica scappa,
26: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
25: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
27: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
28: Virgin Classics 1972.

0: Questa è la mitica Starman di David Bowie del 1972, 19:52 minuti. In questi ultimi minuti vogliamo coinvolgere due artisti che ci piacciono, uno da molto tempo, Damon Albarn, l'altro Jamie T, che comunque io lo ricordo che una delle prime date che fece a Milano lo portò in giro un mio amico, tale Alessio, che saluto.
1: Ciao Alessio.
0: E fece una notte brava in giro.
1: Davvero?
0: In giro con Jamie T.
1: Chissà se Alessio ha sentito il nuovo album che è uscito venerdì scorso di Jamie T, se gli è piaciuto. Io lo trovo fantastico, questo nuovo disco che si intitola Ghost 100 Days of Mourning. Per realizzarlo è andato a rovistare nei vecchi vocali di un vecchio telefono, dove ha trovato appunti, frammenti di idee, certe canzoni che ha registrato nel corso degli anni e poi se li ha dimenticati, sai, il declutter in quando funziona, vedi. Poi in particolarità di questo disco, e cosa possiamo dire, che in parte l'ha realizzato a Siena, perché ha fatto un viaggio in solitaria a Siena, e poi c'è anche la partecipazione di Damon Albarn in una traccia meravigliosa. Insomma, il tema centrale dell'album è un po' il rapporto con il passato, lasciare andare Damon Albarn in una traccia meravigliosa. Insomma, il tema centrale dell'album è un po' il rapporto con il passato, lasciare

0: Il nuovo lavoro di Jamie T con il singolo Waste 36 Leg 32 per chiudere questa prima puntata della settimana di Virgin Generation.
1: Ma mi raccomando, vi aspettiamo domani alle 18 in punto per una nuova puntata di Virgin Generation. Saremo insieme 2 ore, intanto grazie per questa serata passata e trascorsa insieme con la musica di Virgin Radio, con il nostro Patrick in regia che ringrazio e saluto, e grazie ad Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, grazie mille a voi buoni conoscitori di ottima musica. Virgin
2: Generation. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
7: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
8: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
9: Ad ottobre, dai.

0: Great, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie, a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
1: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica, questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 20.
6: It's 8 p.m.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
8: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Best Rock 500. The songs that made rock history.
5: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
9: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814 14 14.
10: Escluse placet, con luce più gas sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
11: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
12: La più buona perché mia.
14: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
16: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
15: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
16: Basta che sia un Qashqai.
17: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
16: Wow, una bomba.
15: Tranquilli, intendeva l'offerta.
17: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
18: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
19: No!
18: Del vetro?
19: No!
18: Di carta e cartone?
19: No, no!
18: Di plastica e metalli?
19: No!
18: Dell'organico?
19: Certo che sì!
18: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
19: Facile, no?
18: Scopri di più su biorepac.org.
20: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
0: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
21: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
22: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
23: Best Rock 500.
24: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Maglie Bodit e Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Denaro è tempo il...
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo. Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
8: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
9: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a €19,950.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM €10. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da €24,950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
14: Scelgo sempre la formazione più adatta.
15: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
16: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
0: Best Rock 500.
17: I brani più influenti della storia del rock. Su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.

0: Active.it.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi, 100% carne italiana, a 1,49 euro, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 11 novembre Bologna, 12 novembre Roma, 14 novembre Milano e ancora Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: Virginradio.it. Stay connected.

0: Sono le 21.
1: It's 9 p.m.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte, come petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro e patatine fritte 3 kg a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
4: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Unieuro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdramma. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
8: Denaro è tempo il?
9: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura 2!
11: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova Naturelle.
14: Bollettino Digiversario numero 1.
15: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Sì, ma tanto c'è tempo.
18: Sì, sì, ci vado domani.
17: Ma va, che mica scappa, eh?
18: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
17: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi?
19: Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
20: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora, The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
3: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
2: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
3: Basta che sia un Qashqai.
4: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da €25,990 con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
3: Wow, una bomba.
2: Tranquilli, intendeva l'offerta.
4: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
5: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a €2,39 e agnolotti la carne da 500 grammi a €1,59. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a €19,950.
10: Finite le vacanze?

0: abbonamento su fitactive.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Lo sai che BBV ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBV, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBV, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
6: D'Alessandro Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con Il Volo, in compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
9: Virgin Classics 1974.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
11: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
10: Best Rock speciale Fontaine's DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaine's DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
10: Sono le 22.
13: It's 10 p.m.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
17: Un passo dopo l'altro verso la mia divina dimora. Nel silenzio della notte posso sentire il rumore.

L'odore dei granelli di sabbia schiacciati dalle suole delle mie scarpe. Non una macchina che passa lungo l'highway. Un paradiso stasera la Death Valley. La nostra stella rossa luminosa rischiara il cammino. Un passo dopo l'altro e sono davanti all'ingresso del Virgin Motel, pronto a iniziare il mio turno e a scrivere un nuovo capitolo di questa nostra storia meravigliosa, la cui protagonista principale è sempre la musica, o meglio, il rock and roll. Da Johnny J. Douglas, benvenuti.

Speranze non ne nutrivo più ormai. Erano passati anni dall'ultima volta che era stata al Virgin Motel. Andandosene, mi aveva promesso che sarebbe tornata. Eravamo stati molto bene insieme i giorni in cui aveva alloggiato qui, ma... insomma... Tornerò a trovarti, JJ. È una frase che dicono in molti. Poi le cose vanno diversamente. E invece, eccola qui, davanti a me. Siamo occhi negli occhi. E con tutte le parole che potremmo dirci, restiamo in silenzio. E va bene così. In fondo, non c'è bisogno di dire niente in questo attimo bellissimo.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
9: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
13: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
12: Ok.
13: Largo massimo 1,90 m.
12: Altro?
13: Da rivenditore verificato.
12: Trovato.
13: Wow.
12: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Oh, tutti uguali.
16: Chiama se hai bisogno.
15: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
17: E chiama uno.
15: Ma uno chi?
18: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
19: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
20: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdramma. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
21: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
22: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0,86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
0: pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
17: Virgin Radio.

Stavo fondendo il motore e per fortuna ho visto l'insegna. Entra al Virgin Motel passandosi una mano sulla fronte per il caldo, prima di domandare: c'è ancora una stanza disponibile? Sembra un signore a posto. Gli rispondo: abbiamo ancora qualcosa. Si guarda intorno, chiedendosi se sentirsi fortunato per la mia risposta. Accolgo la sua titubanza, concedendogli ancora qualche secondo. Poi incalzo: mi lascia un documento? Certo, certo, risponde con un certo fervore, come risvegliatosi improvvisamente. Si avvicina e, mentre aspetta che io registri i suoi dati, inizia a tamburellare le dita sul bancone della reception, cercando di tenere il tempo di questo brano.

ha tutta l'aria di un posto in cui nessuno vuole restare a lungo, dice questo presuntuoso, arrivato dalla Pennsylvania, guardandosi intorno. L'assegno per una sola notte, signor Snyder? Chiedo, cercando di non far trapelare l'immenso fastidio che sto provando. Ci pensa un attimo lisciandosi i baffi, poi mi risponde che terrà la camera per qualche giorno. Voglio capire i clienti. Gli allungo le chiavi della stanza numero 5, sperando di vederlo scomparire presto dalla mia vista, per tornare a faccende più importanti, come il rock and roll.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
2: Incredibile, ma Evo!
3: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
4: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
5: È italiana?
6: Sì.
5: È affidabile?
6: Sì.
5: Rispetta l'ambiente?
6: Sì. Indovina chi è?
5: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
7: Nasce.
8: Cresce.
5: Resta con te.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
11: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
13: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
12: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
14: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
15: Il mio autunno, il mio stile, il mio centro. Non vedo l'ora di scoprire le nuove collezioni autunno-inverno degli oltre 200 negozi del centro ed esplorare le ultime tendenze della stagione per rinnovare il mio look. Il centro di Arese a due passi da Milano, navetta dalla stazione centrale e da quella di Cadorna. Info su centroelcentro.it.
16: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
17: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
18: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
17: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
18: Mina.
16: Dracula.
17: Ascoltalo ora su Audible.
19: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
20: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
21: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
22: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con Il Volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il Volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, sul Canale 5.
23: Nen. La senti?
24: Nen.
23: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
24: NEN.
23: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
25: Amore, quanto di anticipo?
26: Zero.
25: E di interessi?
26: Zero.
25: E quanto ci pensi ancora?
26: Zero. La prendo.
27: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1.5 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
28: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
27: Ti aspettiamo negli MG Store.
29: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
30: Virgin Motel.

Una strada lunga e dritta taglia in due questo paesaggio aspro, fatto di roccia e polvere. Le auto che passano corrono veloci, andando incontro a chissà che cosa. Dall'intimità del proprio abitacolo, qualcuno noterà la nostra insegna luminosa, una stella rossa che lampeggia e, dando un'occhiata all'orologio, deciderà che è arrivato il momento di una sosta. A velocità ancora sostenuta darà una bella sterzata al volante entrando nel parcheggio, alzando un gran polverone. Con un bagaglio essenziale entrerà a chiedere una stanza, sperando che la struttura non sia già al completo. Io squadrerò il mio cliente e se mi ispirerà simpatia, sarò pronto a dirgli: «Sono Johnny J. Douglas, benvenuto al Virgin Motel».

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Nen. La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Virgin Radio.
7: Sono le 23.
8: It's 11 p.m.
7: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
9: On Virgin Radio.

Falla risentita con un broncio che poco si addice a una signora matura. Io non ho la più pallida idea del motivo che può averle cambiato l'umore così. Fino a poco fa rideva, parlando animatamente con il signor O'Connor. Che sia lui la causa? Ah, l'amour! Ogni tanto sboccia qualche sentimento tra i clienti del Virgin Motel. Li capisco. Cosa può esserci di più bello dell'assecondare i propri istinti in un luogo totalmente dominato dalla natura? Il tutto, l'amore, in mezzo al nulla del deserto.

Si fruga nelle tasche. Spero in cerca di un documento e non del portafoglio. Non mi sento ancora pronto per un pagamento posticipato. Ci prova soltanto a dire: non è che potrei. Ero convinto di averlo, quando da una tasca interna salta fuori un bel borsello che sembra contenere tanti bei verdoni. La mia faccia cambia. Il tipo entra già nelle mie grazie. Così, dopo aver registrato la sua presenza, con un ampio sorriso gli dico: ecco qua, la chiave della stanza numero 9 per il signor Moore. Benvenuto al Virgin Motel, amico.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
2: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Nen. La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60 5G, 256 giga, più l'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe, insieme a 349 euro. Ogni euro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
8: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
9: Con il nuovo Subito Motore bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow.
9: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
14: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
13: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
14: Basta che sia un Qashqai!
15: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
14: Wow, una bomba!
13: Tranquilli, intendevo l'offerta!
15: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
16: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
17: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di 3 serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
18: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
20: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
21: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
0: Nuvola la trovi su siscom.eu.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
22: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa, eh?
22: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
23: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
24: Virgin Motel.

Mi dia la camera più comoda che ha, mi dice entrando al Virgin Motel. Mi viene sempre un po' da sorridere quando avanzano queste pretese. Vorrei proprio vedere la loro faccia quando poi entrano nelle nostre stanze. Eccola, accontentato. La numero 7 è la più spaziosa che abbiamo. Si mette in tasca la chiave mentre io ritiro il suo documento. Prende il suo bagaglio, sta per salire le scale, ma poi si blocca proprio sul primo scalino quando sente partire questo pezzo alla radio.

Sono uno scrittore, mi dice il signore dalla lunga barba, già da qualche giorno cliente del Virgin Motel. Questo posto sarebbe l'ambientazione perfetta per una delle mie storie. Puoi far succedere di tutto qui dentro: incontri clandestini, traffici illeciti, omicidi con occultamento di cadavere. Scoppio a ridere. Beh, ne ha di fantasia, signor McCorby. Di tipi strani ne arrivano, ma fino ad ora diciamo che restiamo nei limiti della legalità. Sembra quasi dispiaciuto. Forse si aspettava che io gli raccontassi chissà quale aneddoto balordo accaduto in una delle nostre stanze. Invece, qui arriva solo il rock a pugnalarci al cuore.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
2: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria Aeghe con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro
8: fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
14: E da oggi anche il mobile.
13: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
15: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
16: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
15: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
16: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
15: Quello è sicuramente un brutto affare.
17: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
18: Da Palazzo Te a Mantova, la prima di tre serate evento con il volo. In compagnia di Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Roberto Colella e con la partecipazione di Amadeus. Il volo, uno per tutti, mercoledì 14 ottobre, su Canale 5.
19: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
21: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
1: Virgin Motel.
0: Dove il rock non va mai a dormire.

Esce fumo dal cofano della sua macchina. Lui la guarda sgomento, poi inizia a prenderla a calci. Sicuramente non un buon modo per sistemare le cose. Dà un ultimo colpo alla ruota anteriore, poi viene verso il Virgin Motel. Appena entrato, gli dico che ho già provveduto a chiamare rinforzi e che il vecchio Jesse sarà qui a breve. Lui saprà sicuramente dove mettere le mani, provo a rassicurarlo. Il ragazzo, dall'aria trasandata, ringrazia e non vede altra soluzione che fermarsi qui per la notte. Prendo i suoi documenti e gli consegno le chiavi, ma lui non sale nella sua stanza. Resta davanti alla finestra ad osservare la sua vettura, convinto che ormai non ci sia più niente da fare.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Cosa vuole, signor Reagan?
3: Rivoglio la mia vita.
4: A ottobre.
2: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore...
3: Cosa mi succede?
4: Guarda la paura.
2: Devi lasciarli andare.
4: In faccia.
5: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
4: Clayface.
3: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
4: Dal 22 ottobre al cinema.
6: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
7: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
6: Uh-huh.
7: 249 cavalli.
6: Ok.
7: Largo massimo 1,90 m.
6: Altro?
7: Da rivenditore verificato.
6: Trovato.
7: Wow.
6: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
8: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
9: On Virgin Radio.

Jim. Ho chiamato così il coyote che da qualche sera si aggira intorno al Virgin Motel. Gli lascio sempre qualcosa da mangiare. Pare gradire molto, considerato che non l'ho visto allontanarsi più di mezzo miglio in questi giorni. Adesso, accucciato davanti alla finestra, guarda dentro. Pare voglia fare amicizia con questo umano barbuto che sembra un po' un animale selvatico come lui. O forse, semplicemente, non gli dispiace la musica che passiamo nell'hotel maledetto del rock.

Un campione di cui nessuno si ricorda. Vive con lo sguardo rivolto al passato, a quel tempo glorioso in cui le persone urlavano forte il suo nome. In valigia tiene sempre qualche rivista d'epoca con la sua faccia sparata in copertina. Questo sono io, signor Douglas. Al Virgin Motel viene ogni tanto. Sono uno dei pochi che lo sta ancora ad ascoltare. Mi racconta la sua storia, ricca di... Tu forse non sai che io... Quando si stanca di parlare, va a sedersi sulla sedia a dondolo in veranda, dandomi le spalle. Non dice più niente, ma alza la mano, pollice in su, ogni volta che alla radio passa un pezzo che gli piace.

0: dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze, tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
2: Style Rock.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
4: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
8: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
10: On Virgin Radio.

Mia moglie è più arida di questa terra desertica, signor Douglas. Non c'è niente che la tocchi, che la emozioni, che le faccia scendere una lacrima da quegli occhi di ghiaccio. Soffre il signor Mitchell. Proprio a lui, che ha un cuore che si scioglie per un non nulla, doveva capitare quel generale di donna. «Non so più chi ho sposato», aggiunge avvilito. «Non pensarci, amico», provo a confortarlo. «Resta qui, al Virgin Motel. Lasciati consolare da un po' di rock and roll».

malfunzionamento nell'impianto di raffreddamento e puff, motore fuso e auto da buttare. Non vorrei essere nei panni di quei due poveretti. Sembra che ancora non abbiano capito la gravità del problema. Adesso verranno qui, mi chiederanno se conosco qualcuno che possa aiutarli a rimettere in moto la macchina. Io non ucciderò le loro speranze, ma gli dirò che nessuno potrà dargli una mano prima di domattina. Si guarderanno per decidere sul da farsi e poi, come da copione, mi diranno: «Ha una stanza libera per la notte?» Io, senza far trapelare la mia soddisfazione, gli consegnerò le chiavi della loro camera, salutandoli con un discreto «Benvenuti al Virgin Motel».

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Sì, ma tanto c'è tempo.
6: Sì, sì, ci vado domani.
5: Ma va, che mica scappa,
6: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
5: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Placebo. In palio i biglietti per il concerto del 6 novembre a Milano. E ancora, The Beatles. Guarda la video intervista al produttore Giles Martin e partecipa al contest. Potresti vincere una copia della ristampa dell'album Rubber Soul. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: Virginradio.it. Stay connected.
9: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
10: Virgin Motel.
11: Only on Virgin Radio.

Insiste nel dire che ci siamo già conosciuti da qualche parte. Mi fissa cercando di ricordare esattamente dove e quando. Gli dico che è alquanto improbabile. È da una vita che non mi muovo da questa landa deserta. Il Signore non mi crede e sembra quasi infastidito, come se volessi negare un fatto evidente. Cambiamo discorso, amico, faccio io, tagliando corto. Se desidera una stanza per la notte, sono $50. Tariffa piena? Mi chiede. Nessuno sconto per un tuo vecchio conoscente? Lo guardo spazientito e credo di essere piuttosto convincente perché mette mano al portafoglio e appoggia i verdoni sul bancone della reception senza più fiatare. Adesso sento che siamo molto più amici. Mi diverto a sfotterlo un po'. Benvenuto al Virgin Motel.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Virgin Radio.
3: È l'una.
2: It's 1 a.m.
3: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
4: Virgin Radio.

sgancia parole velenose come fossero bombe a mano. L'uomo che è con lei l'ascolta senza controbattere. Classico atteggiamento del colpevole, consapevole che qualsiasi reazione aggraverebbe la sua condizione. Deve averla combinata grossa, Mister Muscolo. Non vorrei essere nei suoi panni, soprattutto in un hotel in mezzo al deserto. Li osservo divertito. Per me, fino a quando non disturbano gli altri clienti del Virgin Motel, la biondina può sbranargli la pelle. Alzo il volume della radio e non mi curo più di loro.

Entra, barba folta e testa calva. Indossa una camicia di flanella oversize, arrotolata sulle maniche. Sembra un taglialegna del Michigan. Provo già simpatia per quest'omone robusto. Un po' anche per convenienza. Uno di questa stazza, meglio averlo come amico. Mi chiede se ha una stanza disponibile. Lo sistemo nella 18, quella più isolata. Sono sicuro che uno come lui russi come un trattore. Sale le scale. Il legno di ogni gradino scricchiola sotto il suo peso. Lo vedo scomparire al piano di sopra e vi confesso, spero riscenda presto per farci due chiacchiere. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Best Rock speciale Fontaines DC. La band irlandese torna con un nuovo attesissimo album, il quinto della loro carriera, Dopamine Chamber. Registrato tra Londra, la campagna inglese e Palermo, il nuovo lavoro segna un cambio radicale e punta dritto al futuro, riflettendo su temi di grande attualità. In un appuntamento unico con Andrea Rock, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Fontaines DC, giovedì alle 22, solo su Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
5: Virgin Motel.

Entra al Virgin Motel e tutto si ferma. La terra smette di girare, il vecchio orologio non segna più l'ora esatta e anche il mio cuore si arresta. Mi sale in gola e lì si blocca, come stessi ingoiando una pietra gigante. Non sono più sicuro neppure di respirare. Lei è perfettamente consapevole del turbamento che ha creato e, senza pietà per la sua vittima, sorride angelica nell'avvicinarsi alla reception. Prima che possa farmi la domanda le dico: «Sì, ci sono ancora stanze disponibili», e nel mentre mi cade dalle mani il quaderno delle prenotazioni. Il suo sorriso a questo punto diventa una risata cristallina. Io mi sento un po' ridicolo, ma poi plano dolcemente con lo sguardo sulle sue labbra che, sono sicuro, stiano dicendo: «Lei è proprio carino, signor Douglas», le rispondo e ripeto: «Johnny J. Douglas».

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Joe Jackson. Partecipa al contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 11 novembre Bologna, 12 novembre Roma, 14 novembre Milano e ancora Greta Van Fleet. In palio il vinile del nuovo album Palace for the People. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
5: On Virgin Radio.
6: Stop.

Seduto sul divano del Virgin Motel, sfoglia le pagine sportive di USA Today in cerca di notizie sui New York Knicks. Niente di buono, fratello, gli dico per farlo irritare un po'. Accetta lo scherno con bonarietà. Ho smesso di starci male, JJ. Ormai mi tengo aggiornato su questa banda di poco di buoni solo per abitudine. Ci vorrebbe un miracolo per tornare agli antichi splendori. E davvero nostalgico? Inizia a parlarmi di vecchie glorie del basket e di come un tempo ci fosse più sentimento anche nello sport. Un po' come il mio amico Jack, convinto che non si produca più il buon rock di una volta.

Beve il suo ultimo sorso di birra, poi appoggia il bicchiere sul tavolinetto davanti al divano. A fatica si tira su. A questo punto posso anche andare, signor Douglas. Mi sorprende che mi abbia chiamato per nome, visto che non aveva ancora aperto bocca. Lo saluto augurandogli la buonanotte. Aspetto che si allontani e poi inizio a fare i conti sull'incasso della serata. Il mio turno è quasi finito. Assolvo all'ultimo dei miei doveri, accompagnato dalla buona musica del Virgin Motel.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
3: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 2.
6: It's 2 a.m.
7: Style Rock.